Israele senza pescatori. Il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospinge un altro monte.

verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo,

prostituzione. Di questo han voglia, se non l'ha capito già. E che gli dico? Guardi, non posso.

0: Grazie. Ci tenevo a cantare questa canzone, ci tenevo. È come se fosse una canzone mia.
1: Radio Galileo, la tua radio.

Foglie galleggiano ricordi, le cose che a volte sembravano banali, vissute da lontano sembrano le più belle. Questa guerra in

delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposto. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo.

loro donne e regalare a piene mani oceani ed altre ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso.

chissà quale avvenire, il suo presente di semi enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare.

Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di

Mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camicia di seta, cappello di volpe, sorriso da

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi piene di foto.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Yes, sir.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. 2 giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168 a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Mi dica lei, maestro Lofante, quando posso andare, maestro Lofante?
2: Certo, vada, vada. Tra poco.
1: Mi dia un segnale.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Vada,
1: ecco,
2: prego.
1: Ecco, ecco. Tu, vediamo tanda, tu, con l'elastichino blu, ricovata in fondo ad un cassetto di un mio vecchio comò. Quanta nostalgia nel cuore, ti ritrovo come allora. Tu vecchia mutanda, larga un po' di gamba che non si usa più. Tu vecchia mutanda, tu souvenir di gioventù, eri una bandiera e sventolavi sul pennello.

0: vecchia mutanda, larga un po' di gamba, che non si usa, che non si usa più. Maestro Olofante, come sono andato?
1: Benissimo, signor generale.
0: Rompete le righe, andiamo.
2: Oh, che dolore.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi tra Russia, Ucraina e Paesi NATO vive un nuovo salto di tensione con il drone che ha colpito una palazzina residenziale in una città rumena. Immediata e dura la reazione delle autorità europee. Putin smentisce che il velivolo sia russo. Intanto nella notte massicci attacchi incrociati in Russia e Ucraina. Nicola De Muro.
3: L'ultimo era un attacco russo sul distretto ucraino di Poltava, causando danni estesi e diversi feriti, e c'è stato un massiccio attacco ucraino con droni su diversi siti energetici russi, 2 morti nella città di Belgorod. Ma a scuotere tutte le cancellerie europee rimane lo sconfinamento e la successiva esplosione di un drone russo in una città della Romania al confine con l'Ucraina, Galati. È avvenuto la notte scorsa, 2 feriti di una stessa famiglia che ha visto la propria casa distrutta. Bucarest ha immediatamente allontanato il console russo in Romania. Il ministero degli esteri russo minaccia contromisure simmetriche, una escalation che preoccupa le capitali europee perché può avere effetti incontrollabili. Putin smentisce che il drone sia russo. Consegnatecelo e faremo un'indagine, dice il leader russo. Toni molto più accesi dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Medvedev, che rivolgendosi ai cittadini europei dice: state vigili, sono finiti i vostri sonni tranquilli, le vostre autorità sono in guerra aperta con la Russia. Per Ursula von der Leyen la Russia ha superato un altro limite. Giorgia Meloni parla di atto gravissimo, mentre Zelensky avverte: faremo di tutto per difendere la Romania, ma attenti, la Russia sta preparando contro l'Ucraina una larga offensiva.
2: Il Medio Oriente è sospeso tra attesa e nuove frizioni, mentre da Washington non arrivano segnali di svolta imminente. Nella Situation Room Trump ha presieduto una riunione sul dossier iraniano senza assumere decisioni operative. Il segretario alla difesa ad interim, Pete Hegseth, ha ribadito che gli Stati Uniti sono pienamente capaci di riprendere la guerra se Teheran dovesse oltrepassare nuove linee rosse, assicurando che l'Iran non avrà armi nucleari. Rimane infuocato il fronte settentrionale di Israele. L'esercito ha annunciato che dal Libano sono stati lanciati diversi proiettili verso la Galilea. Uno di questi non è stato intercettato dai sistemi di difesa e sarebbe caduto in un'area non abitata. Nel frattempo, a Washington, al Pentagono, conclusi i contatti tra la delegazione israeliana e quella dello Stato libanese, senza esiti di rilievo. Strage sfiorata a Mazara del Vallo, dove un 51enne alla guida di un SUV senza patente né assicurazione non si è fermato ad uno stop e ha travolto uno scuolabus che si è ribaltato. Nell'auto viaggiavano anche la moglie incinta dell'uomo e i 5 figli, 19 i feriti, tra cui 14 bambini, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti dalle lamiere, le forze dell'ordine e le ambulanze del 118. Sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per il ponte del 2 giugno, lo dicono le stime di CNA Turismo e Commercio. Secondo l'ANAS sono previsti 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza. Oggi e domani il traffico sarà particolarmente intenso, soprattutto verso le località di mare. Daniela Ubaldi.
4: Sole e traffico per il ponte del 2 giugno, complice il bel tempo, il numero di italiani in viaggio è in leggera crescita rispetto allo scorso anno, circa 22 milioni secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, che prevede un giro d'affari intorno ai 9 miliardi di euro. Saranno 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi. Per quanto riguarda le mete, circa il 50% sceglierà mari e laghi, oltre il 25% visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% andrà in montagna. Ed è proprio verso le località di mare che già da oggi si concentra il maggior flusso di auto sulle strade. 45 milioni milioni, secondo l'ANAS, le persone che in questi giorni si sposteranno verso i luoghi di vacanza. Particolarmente trafficato il versante ionico, adriatico e tirrenico, tra Toscana e Liguria e lungo le coste di Campania, Calabria e Basilicata, così come gli imbarchi per la Sicilia. Predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, fa sapere l'ANAS.
2: Sport Champions League, stasera alla Puskas Arena di Budapest, la partita più attesa dell'anno tra le due squadre più forti d'Europa, Arsenal e PSG. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
5: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners, Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Sì, sì, ci siamo, abbiamo detto, sì. Ci siamo e iniziamo quindi, iniziamo il nostro appuntamento con l'autobus, quello del sabato, ovviamente. Tutte le settimane, tutti i sabati, no? Ogni sabato, come vi sa meglio. Insomma, vabbè, è uguale, non è un problema. Ogni sabato su Radio Galileo.
1: Su Radio Galileo, l'autobus.
0: Eccolo qua, appunto, no? Diamo la carica con questo autobus.

Autobus di oggi 30 maggio, siamo a sabato 30, alla fine del mese praticamente di maggio, e un po' di caldo è giunto da qualche parte, però ancora non è proprio ovviamente l'estate piena, però ci sta provando. Ieri per esempio, lasciamo perdere perché il nubifragio, come si suol dire, acqua e vento, un disastro anche sulla nostra città di Terni. Così, sembrava già una sorta di temporale estivo, no? Dopo il caldo di questi ultimi giorni. Noi siamo qua pronti

fine del 2026 mancano 215 giorni. San Giovanna d'Arco è oggi è il santo che ricorda la Chiesa Cattolica, è la protettrice di telegrafisti e operatori radiofonici. Attenzione, ci siamo, ci siamo noi nella protezione di Santa Giovanna d'Arco. È dal 1988, l'accade oggi, istituita l'Agenzia Spaziale Italiana. Sono passati 38 anni a indagare il cosmo alla ricerca di risposte e soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Sulla base di questa mission, l'Italia dà vita a una agenzia spaziale nazionale, erede diretta di quella tradizionale scientifica, che vede il paese tra i pionieri dello studio dell'universo. Sono passati 38 anni.

Gli auguri di oggi invece, gli auguri li facciamo a Piero Chiambretti, classe 56, oggi 70 anni per questo grandissimo artista, comico, conduttore, showman. Piero Chiambretti ha fatto un po' tutte, un po' Pierino la peste, no? E va bene, di Aosta, nato a Aosta ma poi torinese d'adozione, si fa le ossa come disc jockey in diverse emittenti torinesi e come animatore turistico sulle navi da crociera. Approda il Rai nell'84 dopo aver vinto un concorso nazionale, un volto nuovo per gli anni 80. Considerate che al provino lui si presentò in mutande, quindi vabbè, già ovviamente un personaggio particolare. E Piero Chiambretti quindi oggi compie 70 anni, classe 56, auguri. Auguri anche a Christian Bucchi, classe 77, oggi 49 anni, nato a Roma, allenatore di calcio ed ex calciatore ovviamente, in Serie A totalizzato complessivamente 59 presenze. Cristian Bucchi tra l'altro ha giocato anche con la Ternana, e auguri a Cristian Bucchi che compie 49 anni. Ricordiamo anche un pallavolista che non c'è più purtroppo, era nato oggi il 30 maggio, avrebbe compiuto 52 anni, Vigor Bovolenta. Era nato in provincia di Rovigo, morto a Macerata nel 2012, è stato un pallavolista, alto addirittura 2 metri e 2, soprannominato il gigante del Polesine. Accusò un malore il 24 marzo del 2012 durante una partita di campionato di B2 tra Forlì e Macerata e purtroppo è morto poi nell'ospedale locale. Da semplice contadina a condottiera della guida di un esercito fino al martirio per il quale oggi è venerata come santa della Chiesa Cattolica. Appunto, come dicevo all'inizio, oggi Giovanna d'Arco avrebbe, ricordiamo la scomparsa di Giovanna d'Arco più che altro, perché era il 1431, 595 anni fa. Giovanna d'Arco era nata nel 1412. La santa di oggi, tra l'altro, su Radio Galileo, il nostro almanacco del giorno.

Alle 9.29 Emanuele Bellicci sempre insieme a voi fino alle 11.30 insieme con la musica italiana e internazionale. Però è uscito il nuovo di Sal Da Vinci, l'abbiamo visto anche ieri ad Assisi in diretta su Rai 1 nella trasmissione Uniti no, con il cuore di Carlo Conti. L'album è Per Sempre Sì, il nuovo singolo di Sal Da Vinci si chiama Poesia su Radio Galileo.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

L'autobus del sabato su Radio Galileo. Abbiamo ritrovato anche Massimo Di Cataldo con Il cuore, era il 1996, canzone che abbiamo ascoltato anche al suo concerto a Terni a gennaio, già è passato un sacco di tempo, sembrava ieri l'inizio dell'anno praticamente. Al mio paese, Serena Brancale.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ogni mattina alle 9.05, dal lunedì al venerdì, la nostra rassegna stampa. In diretta su Radio Galileo, in diretta Facebook e YouTube.
2: Amo la radio perché arriva dalla gente.
3: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
2: Ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera me.
4: Su Radio Galileo, l'autobus.

E questo è anche il nuovo di Gabbani, Summer Funk, su Radio Galileo. Bellissimo sound, devo dire, questa canzone di Francesco Gabbani, come ce ne sono molte belle di Gabbani, assolutamente. Alle 9.45 il nostro autobus.

Ieri sera su Rai 1, come dicevamo, è andata in onda un'altra edizione di Con il cuore, nel nome di Francesco 2026, da Assisi, dalla Basilica d'Assisi, condotto da Carlo Conti con tantissimi ospiti. Però c'è stato un momento molto carino, devo dire molto bello, di Alessandro Greco. Alessandro Greco che torna praticamente su Rai 1 da metà giugno insieme a Carolina Rei, e condurrà Uno Mattina,

certo punto hanno ricordato con Carlo Conti, Toto Cutugno e Alessandro Greco, e poi gli piace un po' fare delle imitazioni, ha cantato sullo stile, diciamo, di Toto Cutugno una canzone molto bella, secondo me, di Toto Cutugno, che ascoltiamo subito, si chiama Gli Amori.

0: Gli amori, e questo era Toto Cotugno e su Radio Galileo alle 9.51.
1: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio a Radio Galileo, alle 9.54. Io sono Emanuele Bellicci, insieme sempre con l'autobus, quello del sabato. La musica italiana, sta arrivando anche il nuovo, ormai uscito da un po', di Biagio Antonacci, ma suona molto bene, You e Me.

0: questo è il successo, questo è il successo di Saif, dopo Sanremo, tu mi piaci tanto, è arrivata anche Buona Domenica su Radio Galilea, ovviamente il nuovo di Saif. Ci fermiamo per i consigli del GR.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina ha colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni lanciati da Kiev in gran parte contro siti energetici russi e sono due i morti a Belgorod. Ma la tensione rimane alta in tutta Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo e chiede la consegna dei resti del velivolo per un'indagine obiettiva. Intanto la Romania allontana il console russo con Mosca che minaccia contromisure. Pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte Mosca pronta ad una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Ieri erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in Val Pusteria e Val Venosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Tentato femminicidio in provincia di Catania. Nella notte un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, ferendola in maniera grave. La donna è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe, successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un ragazzino di 11 anni si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e due coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'undicenne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e tre in campo, gli italiani ancora in lizza al terzo turno. Giocano Cobolli Tien, Berrettini Comesagna e Arnaldi Collignon. un concorso tra le scuole per il miglior progetto scientifico. Sentiamo.
4: Il liceo scientifico Giacomo Leopardi di Recanati si è aggiudicato il primo premio della 10ª edizione di Med for Science, il concorso nazionale che promuove la cultura scientifica nelle scuole italiane e l'interesse degli studenti verso le discipline STEM. Ma la concorrenza quest'anno era molto agguerrita, spiega Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione Diasorin che organizza l'iniziativa.
5: Difficile scegliere, è come una finale olimpica dove tutti gli 8 finalisti sono molto bravi, e anche quest'anno sono stati presentati dei progetti bellissimi che hanno sempre integrato le caratteristiche del territorio di appartenenza dei ragazzi in progetti che hanno come intenzione sia il miglioramento degli ecosistemi sia della salute.
4: Il concorso ha coinvolto finora oltre 780 scuole e contribuito alla realizzazione di 19 laboratori di scienze, investendo anche nella formazione dei docenti.
5: Al Med for Science si unisce il Med for Science for Teachers, che è un programma di formazione continua degli insegnanti, sia rispetto all'uso del laboratorio, sia rispetto anche ai grandi avanzamenti della ricerca scientifica, attraverso seminari condotti da illustri scienziati che affrontano le tematiche più calde.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
0: Su Radio Galileo alle 10:07, siamo nell'autobus, il nostro famoso autobus, quello del sabato che cammina e ogni tanto fa salire pure qualche ospite, no? Perché noi nell'autobus solo gli ospiti, altrimenti c'è il conduttore che va avanti da solo e non vuole rotture di scatole, assolutamente. Vado a salutare un bravissimo artista che ritrovo dopo qualche anno, Matteo Faustini. Buongiorno Matteo, ben trovato.
7: Buongiorno, buongiorno, un piacere ritornare.
0: È bello ritrovare Matteo Faustini, che io ho conosciuto, diciamo, personalmente, diciamo qua perché gli interessa agli altri, no? Però vabbè, comunque esatto, perché bisogna pur dire qualcosa in radio. A Sanremo, Matteo, insomma, ha partecipato alle nuove proposte del Festival di Sanremo nel 2020, tra l'altro il famoso anno del Covid, caro Matteo, ti ricordi che
7: sì, perché proprio quello.
0: Poco dopo,
7: due settimane dopo.
0: Esatto. E tu eri anche nel periodo, nel momento, insomma, di Sanremo, nella famosa discussione tra Buca e Morgan. Quindi anche quello
7: c'ero,
0: ti sei beccato.
7: Io c'ero quella sera, ero lì dietro, ho visto.
0: Poi lo sai, purtroppo questa cosa è sfumata velocemente perché è arrivato il Covid, quindi ci ha fatto dimenticare un po' tutto. Vabbè.
7: Esatto.
0: Nel bene e nel male, perché dentro quel rancore ci si può ancora perdonare, no? Giusto? Una parte del testo
7: bravissimo,
0: era così.
7: Bravissimo.
0: Sei ancora rancoroso oppure hai sistemato tutto, Matteo?
7: No, più che rancoroso direi un po' malinconico, ma nella malinconia c'è anche dolcezza, quindi no, quello sono andato oltre, dai.
0: Meno male, dai. Tra l'altro oggi presentiamo il tuo nuovo disco, possiamo dire grande ritorno, no? Dopo qualche anno di silenzio hai così lavorato sotto, buono, e è arrivato Siamo Nati Liberi.
7: Sì, Siamo Nati Liberi, questo nuovo progetto, sì.
0: Allora, raccontaci un po', com'è nato questo disco, Matteo?
7: Allora, questo disco è nato proprio con... in realtà l'idea mi è venuta di scrivere questo brano all'interno... ho tenuto un laboratorio di 8 mesi all'interno del carcere di Canton Mombello,
0: sì,
7: a Brescia,
0: sì,
7: che è più sovraffollato d'Italia. E durante questi mesi ho visto negli occhi dei carcerati, dei detenuti, un sacco di speranza. In realtà sono entrato con dei pregiudizi, sono entrato con la paura, e in realtà mi sono sentito non giudicato, libero, paradossalmente meno giudicato rispetto all'ambiente esterno. Da qui è nato il Siamo Nati Liberi, che è un inno alle seconde opportunità, al fatto che chi sarò domani non lo so, io domani posso sceglierlo, perché siamo nati liberi e oggi voglio stare bene, che è un concetto talmente semplice, no? Che a volte ci dimentichiamo che dobbiamo voler star bene.
0: Tra l'altro c'è adesso questo fatto, no? Che è ritornato alla ribalta da un po' di tempo, di Carlasco, no? Di Alberto Stasi, visto che parlavamo di carceri, Tu pensa che cosa può provare, magari adesso ancora non si sa ovviamente nel caso di Alberto Stasi, ma metti che fosse veramente innocente, o per tutti quelli che già sappiamo che erano innocenti, si sono fatti anni di galera, no? Che siamo nati liberi, no? Come può pesare, no? Magari un'espressione così per chi si è fatto 10 anni, ma anche un giorno, no? Che ne pensi? È orrendo.
7: Mi stai privando, sì, è una cosa orrenda che faccio fatica proprio a anche solo a pensare, a cercare di empatizzare con tutto ciò. È un però veramente io ho notato una forza, uno spirito, non voglio stare qua a parlare delle loro condanne, magari chi ha ragione, chi non ha ragione, tra, certo, le persone che ho conosciuto, però sì, personalmente veramente ti rendi conto che empatizzi così tanto, conosci persone che hanno storie dove dico caspita, questo potevo essere io se nascevo magari in una situazione diversa, e ti rendi conto che fai un esercizio di empatia dove la loro voglia è solo voglia di riscatto, e dico caspita, la mia vita è più facile della loro, io sono fuori anche solo per questo fatto, sono molto libero ogni giorno, sì. Magari questo non vuol dire che è facile cambiare, è facile prendere scelte, però il fatto che statisticamente possiamo farlo mi dà un senso di pace che volevo trasmettere appunto dopo questa esperienza attraverso 2 minuti e 28 secondi di canzone.
0: Anche perché se ci pensi, quante persone sono state citate, adesso è una sorta di ripetizione quello che ho detto prima, però era per dire che tutti noi potremmo un giorno magari varcare quelle porte per un errore, quindi tutti possono, sai, la gente critica, no? È sempre un continuo di critiche su tutto, no? Questa è una cosa a me dà un fastidio tale, non puoi capire, Matteo, perché tutti i giorni, no, da quando poi ci sono i social ormai da circa 20 anni a sta parte, no? È solo una aprire e leggere, no? Prima per esempio non incontravi nessuno sui social, non c'erano, non potevi incontrare assolutamente qualcuno, no? Ecco, l'unica cosa che incontravi una persona al bar, facevi una chiacchiera così e poi te ne andavi, no? Adesso con i social tutti scrivono, poi non so perché, penso che non sto dicendo una stupidaggine, no? Mi sembra che la maggior parte delle persone scrivono la mattina, si alzano, iniziano a scrivere solo per criticare il prossimo, no? Questa è un'altra cosa proprio, no?
7: Dimmi. Fuori di testa.
0: No, ecco, quindi la pensiamo uguale, sono contento.
7: Identico. Cosa dico? Non capisco, mi immagino più l'essere umano che prende il telefono e dice adesso scrivo questa cosa preferire o negativa o eccetera. È sempre la forma in cui lo fa, perché uno può farlo in un modo anche veramente delicato e discreto. Lo fa, mi immagino che mentre fa in via sta meglio, e non riesco proprio a empatizzare con,
0: sì,
7: tutto ciò.
0: È vero, no, una cosa schifosa la definirei. Adesso il termine è un po' forte. Però questo per dire che tanti che criticano, no? Un domani non si sa, cioè ognuno di noi può imbattersi in un problema, no? Il caso, vabbè, quello storico, tu magari sei un po' più giovane di me, però di Enzo Tortora.
7: Sì,
0: che, no, magari lo hai affrontato, no? Malgrado la tua gioventù, mi sento un po' più vecchio, però anzi lo sono più che mi ci sia, mi sento giovane ma sono più vecchio,
7: diciamo. Facciamo parte dello stesso millennio, del 1900, quindi
0: sì, per carità, e quindi tanto per dire, no, che basta uno che ti nomina erroneamente e tu magari ti trovi in galera e poi vai a capire che devi cercare di dimostrare che invece sei innocente, no? Questo, ecco, per dire che tutto può succedere. Ma una cosa che volevo chiederti, perché poi il tempo purtroppo è sempre, no, tiranno, stringe, c'è una sorta di racconto che ti ha colpito di più, uno o due che siano, insomma, in questi mesi di lavoro, 8 mesi se non sbaglio, no, con i detenuti?
7: Ce ne sono tanti, ti dico quelli che mi hanno colpito di più, che poi dove poi c'è appunto stato questo vedere che nonostante questo racconto c'è una voglia di vivere, di amare, di cambiare, sì, di riscatto, che io fuori non vedo, o vedo poco. C'è questo ragazzo, ad esempio, che è nato con la dipendenza da cocaina, perché sua madre si drogava mentre era incinta.
0: Ah.
7: E lui è nato con la dipendenza. E lì dico, ok, cioè, è nato con la dipendenza. O un altro ragazzo che è stato venduto,
0: sì,
7: dai suoi genitori in cambio di sostanze stupefacenti. Ci sono storie, sì, ci sono storie veramente. Eppure racconto sempre questo aneddoto, sì, mi emoziona nel vedere che mentre magari eravamo lì tutti insieme a parlare, a raccontarci. C'era questo ragazzo che lo vedevo durante la sua ora libera, che aveva preso il seme di un pomodoro e l'aveva messo nella crepa del pavimento e cercava di annaffiarlo per far crescere la piantina.
0: Ma dai,
7: veramente, sì.
0: No, ce ne sono tante di storie. E posso immaginare poi in 8 mesi, no, appunto, quello che hai potuto affrontare, no? Quindi noi tra poco ascolteremo la tua canzone, una canzone, possiamo dire, di rinascita, no? Di speranza, giusto?
7: Assolutamente, di riscatto, di non giudizio, di liberarsi da, appunto, che proprio dai dogmi personali. Sai cosa? Proprio anche il fatto di agire, di non rimanere stagno. Io anche nel videoclip che ho fatto, dove mi sono letteralmente messo nudo, ho rappresentato Adamo, quindi la concezione della mela, del peccato, del fatto che magari la prima volta in cui uno magari disobbedisce anche, però in favore di una scelta, scegliere anche in modo sbagliato, ma di una decisione presa. E a volte, quando parlo di siamo nati liberi, non intendo essere liberi di fare qualsiasi cosa senza subire conseguenze, ma il fatto di siamo nati anche liberi di fermarci a volte, di lasciare abitudini che ci consumano o lavori che ci svuotano, cambiare.
0: Grazie.
7: Per quanto è difficile, però si può fare.
0: Grazie Matteo, grazie delle tue parole. È una bella canzone questa che stiamo per ascoltare, Siamo nati liberi, Matteo Faustini su Radio Galileo. Ovviamente in tutti gli store digitali potete trovare Matteo, giusto? Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Matteo.
7: Ovunque, faccio finta di essere ancora giovane, sono anche su TikTok, quindi cercatemi, sono Matteo Faustini, se vi va, grazie dell'ascolto.
0: E poi noi aspettiamo Matteo Faustini al prossimo Sanremo,
7: mai dire mai. L'intenzione c'è.
0: Bene, speriamo poi, no, che si quantifichi in una tua partecipazione a un prossimo festival. Saremo molto felici. Un saluto a Samantha Suriani, tra l'altro radio promoter per Matteo Faustini. Quindi grazie ancora. Siamo nati liberi su Radio Galileo, Matteo Faustini. Ciao Matteo. A presto,
7: ciao, grazie a voi.
0: Ciao.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Joliet e Stelle su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Questo è il nuovo di Clara e San Giovanni con le ragazze al nostro autobus di Radio Galileo con Emanuele Bellicci, ancora un'oretta da passare insieme. È uscito anche il nuovo disco di Nicolò Filippucci, si chiama Mamma.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Avvoltoi di Eddie Brock su Radio Galileo alle 10.38 insieme con ovviamente l'autobus di Radio Galileo e sta partendo anche Cosa succede in città con Riccardo Cecchellino ovviamente su Radio Galileo sempre insieme a noi.
1: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: cosa succede in città che sta iniziando. Buongiorno Riccardo Cecchelin,
1: buongiorno, buongiorno a tutti voi. Oggi avremo un ospite importante, poi che parleremo di cose importanti.
0: Sì, sì, perché intanto è un dirigente scolastico, non tanto lo diciamo, perché non si dice più preside, no?
1: Perché non si dice più
0: no,
1: preside.
0: No, ci piace
1: tutte
0: sempre.
1: Tutte le cavolate di questa nuova, no, politicamente tutta cavolate di gente che c'è veramente niente da pensare.
0: Ci piace
1: fare
0: un po' le coglionelle, come si direbbe dalle nostre parti.
1: Sì, bravo, bravo, bravo, bravo. Che adesso oggi si dovrebbe parlare come si parlava una volta e si parlava uguale, insomma.
0: Esatto,
1: e
0: esatto.
1: Si rispettava molto di più. Oggi si parla tutti forbiti, stiamo attenti a quello che diciamo, poi si va in giro col coltello oppure si picchia le professori affrustate. E poi c'è il professore che secondo me ha strasbagliato, non è bravo, è un non è, secondo me non è un buon professore, perché vanno corretti certe cose,
0: sì, infatti,
1: e va fatta, va data una punizione a chi ha fatto delle cose così volgari, assurde, e che non ai miei tempi manco, erano impensabili frustare i professori e ridere mentre un altro le riprende e sorridere di loro che ci hanno paura. Ragazzi, e li perdoniamo? No, questi vanno puniti, vanno messi a lavorare ai servizi utili e bocciati alla scuola, ripetono l'anno e lavorano per un anno gratuitamente 8 ore al giorno ai servizi sociali utili per la cittadinanza.
0: Ma poi guarda, questa cosa devo dire che ha trovato un po' riscontro globale, no? Sia nei docenti che molti professori, infatti, si sono in un certo senso lamentati dicendo no, dai, andava denunciata questa cosa,
1: è una,
0: no?
1: Cosa assurda, è una cosa,
0: dicevo,
1: assurda.
0: Anche Schettini, io non so se l'hai seguito mai, il professor Schettini,
1: sì,
0: la fisica,
1: sentito, l'ho sentito,
0: la fisica,
1: sì,
0: che ci
1: quello
0: piace,
1: quello della fisica col ciuffetto,
0: no, sì,
1: per
0: sì,
1: aria, insomma,
0: che anche lui dice, ma che dice, ma che facciamo, cioè, non denunciamo una cosa simile? Cioè è rimasto anche lui molto, poi qualcuno ha detto questo sta per andare in pensione, non vuole averci grane, come si suol dire, poi no, perché c'ha paura magari che denuncia poi le ritorsioni.
1: E allora non ci,
0: no,
1: non ci,
0: allora
1: lamentiamo, allora non, allora ci lamentiamo se succedono le cose,
0: però
1: non ci lamentiamo.
0: Però qualcuno ha detto anche un'altra cosa, adesso non so se poi si verificherà.
1: Non lo so, dimmi.
0: Ma perché certe cose non partono d'ufficio? Al di là che,
1: ah, certo,
0: vabbè, lui ha detto vabbè io non denuncio, però come tante cose partono d'ufficio ugualmente anche se la vittima,
1: sì,
0: non denuncia, cioè perché non può partire questo d'ufficio, no?
1: Assolutamente, sì.
0: Quindi,
1: allora io vorrei cominciare con una frase latina, posso?
0: Certo.
1: Dum Rome consulitur saguntum espugnatur. Questa era durante le guerre puniche, cioè mentre a Roma si discute Sagunto viene espugnata.
0: Sì.
1: Qui stiamo a discutere, abbiamo sti soloni della discussione che si infervorano sul nulla, sul nulla. Cioè io mi mando al manicomio questa cosa, mi fa impazzire. Gente in televisione, non cito, di tutte destra, sinistra, centro, opinionisti.
0: Sì, sì, oh,
1: insomma, vabbè, quella roba lì.
0: Nemmeno una non è una cosa politica, effettivamente. No,
1: penso. Non è una cosa, sto dicendo trasversale.
0: Appunto, no,
1: anche
0: no.
1: Che dicono cose assurde. Si arrabbiano, si infervono, servono più poliziotti, no, servono altre regole di ingaggio, perché se porti 1000 poliziotti che non possono sfiorare uno,
0: certo,
1: con un dito,
0: che
1: poi vengono denunciati, e quelli che dicono più poliziotti sono i primi a denunciarli, guardiamo il caso di Rami, per fare un esempio pratico. Ragazzi, ma di che cosa parliamo? Le città sono insicure, è più sicuro l'Egitto, la Tunisia che l'Italia oggi.
0: Io non è che sono così diciamo contrario alla pattuglia anche di quartiere.
1: No. Io non sono assolutamente, io sto dicendo però
0: sarebbe
1: che
0: importante.
1: Se metti quello che ti pare, però non cambi le regole di ingaggio, che uno deve, ha visto, noi abbiamo, dico un'altra cosa, io voglio dire una cosa a tutti quelli della flottiglia, quante botte hanno preso in Spagna con un governo socialista?
2: Zero.
0: Certo, è chiaro, no? Quindi
1: allora io voglio dire questo, le cose vanno fatte perché devono essere fatte, non soltanto per ideologia o per cose. Le ideologie non ci sono più. Destra e sinistra, c'aveva già ragione Gaber tanti anni fa quando diceva, ma qual è la destra, qual è la sinistra? Qual è? Questa è la sinistra, questa è la destra. Qual è la destra e la sinistra?
0: È vero.
1: Questo è Gaber, io prendo a prestito le parole del grande Giorgio Gaber. Ma qual è la destra e qual è la sinistra? E la gente va dietro a personaggi inqualificabili, alcuni che sono in generale, non dico nessuno, tutto l'arco costituzionale, che dicono cose assurde.
0: Certo.
1: Che non
0: certo.
1: Sanno nemmeno quello che succede nelle loro città. Che non conoscono quanto costa il latte se vanno a fare la spesa. o quanto costa la verdura, o non sanno niente. Stanno con le macchine blu con 13.500 circa euro al mese più tutti i benefit, non so, lira più, lira meno, diciamo lira, non euro. Lira sì, più, sì, perché se stava meglio quando c'era la lira, molto meglio tra parentesi. dico, che questo è la verità. Oggi come oggi viviamo un mondo veramente assurdo. Poi l'ultima cosa, quello che è avvenuto...
0: Eccolo, aspetta.

Brusisca è solo un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra.

0: basta.
1: Ecco, basta.
2: Basta. Allora, bella la finale. Dico Gaber 32 anni fa diceva questo e aveva capito tutto, perché gli ideali sono crollati. Chi si fissa con le idee e dice chi non cambia, non sa cambiare idea, vuol dire che non cambierà mai nulla. Chi non è capace di cambiare idea non cambierà mai nulla.
1: Sì, sì, sì.
2: E se uno si associa a un'idea soltanto perché è un'idea così fittizia che sta nel mondo iperuranio di Platone, e allora voglio dire che non ha capito niente, perché il mondo è cambiato. Gente che va in giro col coltello dentro le scuole, gente che a via Lebrin stanotte hanno tirato giù tutti i mobili, bombole del gas, hanno tirato di tutto giù, che se passava uno sui primi lanci poteva morire perché tirai addosso quella roba.
1: Sì.
2: Adesso che faranno a questi che sono extracomunitari, diciamo? Perché qui uno si dice che non si può dire, si può dire,
1: se può,
2: ma come
1: dire,
2: no?
1: Se è vero, se
2: prima
1: può
2: quando
1: dire.
2: Non c'era tutta questa delinquenza, della delinquenza di gente che, perché se uno viene qui a lavorare e viene qui a lavorare, può essere di qualunque nazione, di qualunque religione,
1: certo,
2: di qualunque cosa, è benvenuto. Ma se viene qui a rompere i coglioni, ragazzi, fammelo dire,
1: beep,
2: ma per quale motivo lo devo sopportare?
1: C'è beep.
2: Provate voi ad andare nei paesi loro e fare qualche cosa, provate, si chiama reciprocità, no? Se loro lo fanno qui non lo potremmo
1: guarda
2: fare
1: che
2: di là.
1: L'ho già detto, ne parlavo con una ragazza nigeriana giorni fa che fa la barista e che ha detto ci venite da noi a fare certe cose e poi vedete voi che
2: appunto,
1: succede.
2: Appunto, tutte cavolate. E poi volevo dire una cosa, Gaza è una cosa terribile e sono d'accordo, ma come mai si parla solo di Gaza e non si parla dell'Iran che stanno ammazzando ancora adesso mentre noi parliamo gli oppositori e nessuno dice una parola?
1: Sì, le guerre sono
2: le donne sono tenute come sono tenute, bastonate, lo sapete, quella uccisa sull'auto, nessuno fa niente, andiamo con le flottiglie di qua di là, ma in Iran non ci va nessuno perché l'Iran è meno importante di Gaza, dove sono morte migliaia di giovani ammazzati come carico con lanciafiamme.
1: Sì.
2: tutta roba cioè, senza senso.
1: Certo.
2: O lo fate per tutti o non lo fate, non prendete in giro le persone. Qual è la destra, qual è la sinistra,
1: come
2: qual è la destra,
1: Gaber,
2: qual è la
1: appunto,
2: sinistra,
1: no?
2: Qual è di destra, qual è... niente, perché non c'è più niente. Quando dei ragazzi vanno a scuola con i coltelli non gli fanno niente, frustano i professori non gli fanno niente, il professore li perdona, non c'è più niente.
1: Già,
2: quando vai nelle città e non hai, è rischioso andare a Roma come a Milano più che andare in Egitto o in Tunisia, questa è la verità. I paesi sicuri,
1: cioè,
2: le cazzate che dite,
1: è una cosa,
2: ma qual è,
1: no?
2: Il paese sicuro? L'Italia?
1: Pensi.
2: Adesso? Provate, sì. Ma i politici vanno, stanno
1: è un paradosso,
2: parioli.
1: No? Un paradosso, no?
2: Appunto, è un paradosso quello che sto dicendo. Ma i politici stanno ai parioli con le auto, con le scorte, no?
1: Già.
2: Poi dicono, ma no, non è così, è una percezione. Dicono che la percezione la sicurezza era una percezione, no? Sara, mi pare che lo dicesse il sindaco Sara. Era una percezione.
1: Sì, sì.
2: Andate nei quartieri di Roma, quelli periferici, fatevi una passeggiatina di notte, mandateci i vostri figli politici e giudici, mangiateci i vostri figli, giudici politici, eh? Politici e giudici, mandateceli, a passeggiare, se è tutto sicuro. Per quale motivo non ce li dovreste mandare i vostri figli? Perché non ce li mandate?
1: Come no?
2: Di notte dovrebbe essere sicuro. Una notte era sicuro.
1: Certo.
2: Io a Milano giravo di notte, nessuno mi ha mai dato fastidio. Mai. Adesso è diventata una città pericolosissima.
1: Quando?
2: E noi discutiamo,
1: anni fa.
2: Di qua, di là, la colpa è tua che sono 4 anni che governi. No, è tua che hai governato 10 anni prima. La colpa è di tutti.
1: Sì, fai di
2: la colpa è di tutti. Che siamo governati da gente imbelle. Questa è la verità. Che pensa solo alle saccocce e alle tasche.
1: Già.
2: Alle tasche e alle saccocce.
1: La saccoccia. Allora,
2: poltrone,
1: siccome sono quasi le 11,
2: detto questo, noi c'eremo l'ospite fra poco.
1: Tra poco c'è l'ospite, ma prima il brano di oggi per quelli che non c'erano.
2: Per quelli che non c'erano, poi, diciamo quale brano. Adesso lo mandi?
1: Certo, subito.
2: Allora il brano è Tell Me, cioè Dimmi, dei Rolling Stone.
1: Sì.
2: Un brano che ricorderà una canzone, quelli che hanno una certa età, un po' datati, ricorderà una canzone di un gruppo anche italiano che la riprese e la tradusse in inglese.
1: Del 66,
2: diciamo
1: del 66. Quindi.
2: Tell Me.
1: Bene, Tell Me, Rolling Stone su Radio Galileo.

0: Rolling Stone, Tell Me, noi ci fermiamo per i consigli e poi anche un ospite, un ospite, siamo consiglieri e ci sarà anche un ospite qui a Cosa succede in città su Radio Galileo.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Il 6 e il 7 giugno torna l'Infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti l'attenzione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CT ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
4: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
3: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le 2 amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sollecitato sulla crisi del nostro calcio, come suo costume, risponde senza peli sulla lingua.
5: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare Lesto Fanti, quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, questo è un problema. Finché il calcio non viene riformato, nel senso che ci sono delle persone serie a capo della maggior parte delle squadre italiane, e il problema è solo quello lì.
3: Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien. Per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e Joao Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, le semifinali di Scudetto sono scattate con una netta vittoria di Milano a Brescia. L'Olimpia ha sbancato 88-72 il Pala Leonessa, la soddisfazione di coach Poeta.
6: Sono molto contento, abbiamo fatto una partita solida, cinica, di alto livello difensivo. Siamo partiti un po' arrugginiti noi, poi dopo col passare dei minuti, devo dire, abbiamo fatto il terzo e quarto quarto difensivo di alto livello. È solo gara 1.
3: Stasera gara 1 dell'altra semifinale, la Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'estate di grande pallavolo che culminerà con gli europei maschili di settembre nel nostro paese è iniziata con un 3-0 dell'Italia sulla Turchia nel primo di 3 test match. Stasera azzurri in campo a Verona con il Belgio, domani a Bergamo si replica con la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
0: Seconda parte di Cosa succede in città su Radio Galileo con Riccardo Cecchelin. Eccolo qua, il nostro Riccardo.
7: Abbiamo sentito prima i Rolling Stone, Tell Me.
0: Sì.
7: Vi ha ricordato una canzone, quelli diciamo più datati come età, chiaramente i giovani non se la ricordano quella canzone, che era Quel che ti ho dato dell'Equipe 84, che era ripresa appunto,
0: vero,
7: era la traduzione italiana,
0: sì,
7: di Tell Me dei Rolling Stone. A quel tempo tutte le canzoni americane o inglesi venivano poi ritradotte,
0: sì,
7: in italiano,
0: infatti,
7: e diventavano successi per gruppi italiani, come, per fare un esempio grande, i Dick Dick con Senza Luce, che era Weather Shadow Pelle dei Procolarum,
0: certo,
7: oppure Sognando California, che era California Dreaming dei Mamas and Papas. Vabbè, detto questo, abbiamo con noi un ospite,
0: sì,
7: graditissimo, adesso lo annunciamo, però lo dobbiamo annunciare come dirigente scolastico, come preside, ma una volta era preside, giusto?
0: Era preside.
7: Oggi è dirigente
0: Canolla,
7: il professor Canolla, che è con noi.
0: Buongiorno
7: dell'Ipsia, buongiorno.
8: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
7: Come dobbiamo dire, dirigente scolastico o preside?
8: Ma diciamo, la burocrazia cambia i nomi ogni tanto, no? Dirigente scolastico.
7: Perché non c'hanno niente da fare quelli della burocrazia, secondo me.
8: È una denominazione in uso da quando la scuola c'ha un'autonomia, no? Prima il preside dipendeva dal provveditore, no?
7: Certo.
8: Dopo un dirigente autonomo, come bidelli e collaboratori scolastici, no?
7: Sì.
8: Ecco.
7: È come operatori ecologici e Spazzini, una volta.
8: Spazzini, ecologici, sì.
7: Come si diceva, cambiando l'ordine degli addendi la somma non cambia, però
8: esatto.
7: Qui c'è gente che si scervella su ste cavolate, io lo dico sempre per radio, dico, e non fa le cose concrete che servirebbero, come la scuola.
8: Ecco,
7: mi sbaglio, aiutare la scuola,
8: condivido.
7: Riprendere la scuola a essere un punto centrale della vita democratica di un paese, una scuola che forma la classe dirigente del domani, e di conseguenza la classe dirigente del domani, quello che sto vedendo io. Noi ci alzavamo in piedi quando entravamo professore, adesso tirano fuori il coltello dalla tasca o la cinghia per picchiarli. E allora non è uguale. Se non ci sono, secondo me, adesso professore, se non ci sono punizioni, questi faranno sempre le stesse cose, sempre peggio, perché si sentiranno impuniti. Dico male?
8: È vero. Ma cito Alberto Angela, che diceva: l'Italia è un paese strano dove non si punisce chi fa male e non si premia chi fa bene, no? Diceva.
7: È vero, ha perfettamente ragione, aveva perfettamente ragione perché è un discorso così. Noi vediamo quello che sta succedendo, dico, ieri a Terni è successo l'ira di Dio in via, sì, via Lebrin, hanno buttato giù dalla finestra di tutto, cioè un appartamento svuotato dalla finestra come i film di Fantozzi, non so se ti ricordi, i film di Fantozzi quando buttavano pure le lavatrici, lo buttarono sulla famosa sua la bianchina,
8: le bombole del gas,
7: ma roba che se passava uno in quel momento sui primi lanci lo uccidevano.
8: Sì, sì, è vero.
7: E questi adesso che gli faranno? Che cosa gli faranno?
8: Secondo me niente.
7: Secondo me
8: prenderanno una condanna con la condizionale e staranno fuori.
7: Io le manderei tutti a casa del giudice, comunque questi qui, le manderei a casa del giudice o a casa di qualche politico di questi qua. Allora, portateveli a casa e educateli. Io faccio questo appello. Politici, giudici che giudicate questo una cosa veniale, portateveli a casa vostra. Come quelli che dicono facciamo venire altra gente, bisogna venire tutta. Metteteli nel vostro stato di famiglia, io l'ho detto a alcuni politici. Parlate così, ce l'avete uno nello stato di famiglia? No, e allora non parlate. Oppure mandate i vostri figli nelle periferie delle città e vedete quello che succede. Di notte, a spasso, perché se è tutto sicuro, va bene così. Ma allora la scuola oggi che si dovrebbe fare, professore?
8: Ma la scuola continua la sua missione educativa, continua la sua trasmissione del sapere, il preparare l'essere cittadini, no? Oggi, certo. Oggi possiamo dire cittadini del mondo con la globalizzazione, però poi ecco ci vuole che il contorno appoggi un po' quella che è l'opera anche pedagogica della scuola, no? Nel senso, la scuola non verrà più presa in barzelletta da chi si iscrive solo per fare macello, per fare danni, nel momento in cui saprà che va incontro a pene certe, perché adesso ci sono le sospensioni disciplinari, vanno a fare volontariato in qualche associazione, ecco, e c'ha fini rieducativi sempre, no, la scuola, ecco.
7: Però
8: diciamo che siamo impotenti di fronte, no? Se viene uno col coltello,
7: ma come sta
8: e neanche vale il discorso del metal detector, perché ci sono i coltelli in Kevlar,
7: esattamente, che sì, quelli... che passano anche il metal detector. Ma se uno ecco. Le prende e gli dà una punizione severa, 8 ore al giorno di lavoro nei servizi sociali con il sistema come c'hanno i detenuti che sanno dove stai, dunque non puoi andare da altre parti, e lo fai per un anno, 8 ore al giorno di lavoro vero, a lavorare, a mettere a posto le città, dunque hai una funzione sociale, e perdi un anno di scuola in cui i tuoi genitori dovranno pagare un altro anno di scuola, dunque anche i genitori saranno puniti, perché se io facevo una cosa del genere e andavo a casa, mio padre mi prendeva a calci nel culo, scusi il termine, professore. Diciamo la verità.
8: Anche i miei genitori.
7: Appunto, sì, invece adesso i genitori vanno a picchiare il professore. Voglio dire.
8: Esatto, ma guardate, vi racconto un episodio. Sono stato per ragioni di lavoro a Firenze in una scuola gestita da una mia collega. Mi ha detto che un ragazzo è uscito dal perimetro della scuola, approfittando di un cancello aperto, è andato a spacciare ad alcuni amici che lo aspettavano in strada. L'hanno fermato i carabinieri, quindi è stato insomma per qualche ora tratto in arresto, e il papà del ragazzo ha denunciato la scuola perché suo figlio ha trovato il cancello chiuso, quindi anziché vergognarti, no, che c'è il figlio che è andato a spacciare,
7: che è uno spacciatore, scuola, figlio spacciatore, ecco appunto,
8: però la scuola non doveva permettere che il figlio andasse, no?
7: Ma la domanda è: come l'ha educato questo figlio lui? Che famiglia è? Allora noi facemmo col giorno, professore, noi col giorno facemmo un'inchiesta a suo tempo, stiamo parlando di parecchi anni fa quando lavoravo a Milano al giorno, facemmo un'inchiesta in cui venne fuori che se su 100 famiglie per bene, diciamo normali, famiglie normali, di borghesia normale, di famiglie normali, anche di operai, normali però, normalissime, se, giuste, il 90% venivano fuori ragazzi per bene, il 10% ragazzi per male. In famiglia per male, fra virgolette, venivano fuori il 90% ragazzi per male e il 10% ragazzi per bene. Questa è la percentuale di bene. Dunque la famiglia vuol dire molto. Io quando sono andato al liceo, la prima cosa che mi ha detto mio padre, lo sai qual è stata, professore? È stata: caro Riccardo, adesso vai al liceo, ricorda che quando io vado a parlare con i professori andrò a parlare, hanno ragione loro di primo acchito, poi se hai qualche ragione a tua discolpa, a tua difesa per la cosa che è, ne parleremo poi, però subito avranno ragione loro. funzionava così allora.
9: Sì, all'epoca funzionava così, ma c'era un sistema anche, no, intorno alla scuola che funzionava in questo modo.
7: Certo.
9: Quando si compiva un reato si andava dentro, magari 20 giorni, magari un mese.
7: Esatto.
9: Invece adesso si è subito liberi nella maggior parte dei casi e si va a beffeggiare anche la vittima, no?
7: Sì.
9: Ecco.
7: Ma quella cosa che abbiamo visto delle frustate ai professori con l'immagine di chi lo riprende, che era peggio di quelli che frustavano, chi li riprendeva e ridevano,
9: ecco.
7: Ridevano. È una vergogna.
9: Ecco,
7: che... È una vergogna. Sì. È una vergogna per l'Italia. Presidente Mattarella, io ogni tanto faccio gli appelli al presidente Mattarella. Qui bisogna fare delle leggi per difendere le persone per bene. Per bene.
9: Esatto, perché la politica fa le leggi, no?
7: Ma la politica è un disastro adesso, scusi il termine, il mio pensiero. Io ho mandato prima una canzone di Gabber che diceva qual è la destra, qual è la sinistra, ma non c'è più niente, non c'è più un ideale. Noi, sbagliato o non sbagliato, avevamo degli ideali che seguivamo, giusti o non giusti, però c'eravamo degli ideali, credevamo in qualche cosa. I giovani di oggi non credono più niente, non c'hanno niente. Se io domando chi è il ministro della pubblica istruzione, non lo sanno. Non sanno manco il nome del Presidente della Repubblica, la maggior parte, secondo me. Io mi ricordo un servizio delle Iene in cui chiesero a un'universitaria quale fiume bagnava Parigi. Lo sa qual è la risposta? Professore, immagini quale può essere stata la risposta che ha dato questa universitaria. Provi.
9: Non ne ho idea. Chiaramente non fu la Senna.
7: Insomma, no, ecco, non fu la Senna. Dissero il Nilo. Il Nilo. Ha capito?
9: A me l'Egitto.
7: Appunto. Allora di che parliamo? Qui parliamo di cose e non si fa niente. La scuola andrebbe rivalorizzata, data l'autorevolezza ai professori. Noi ci alzavamo in piedi quando entrava un professore, perché c'era il rispetto dello studente. Non è l'amico, il professore era il professore, lo studente era lo studente. Oggi è cambiato tutto, sta cambiando tutto male. È una schifezza, professore. Io lo dico poi sempre. E sta diventando un mondo... C'era un filosofo che diceva, quando un sociologo, quando un paese sarà troppo tollerante con gli intolleranti, andrà a finire che verrà spazzato via dagli intolleranti.
9: Sì, sì, indubbiamente la strada non è bella, ma ripeto, no. Oggi si vede la scuola come un dispenser che deve erogare diplomi, no? Titoli di studio.
7: E promuovere tutti,
9: esatto, ma in cambio di disimpegno.
7: Esatto, bravissimo, ha detto proprio una frase bellissima, in cambio di disimpegno. E la politica non fa niente, discutono di niente. Discutiamo adesso, per dire, io dico sempre, lo dicevamo prima, Gaza è una vergogna e siamo tutti d'accordo, ma quello che avviene in Iran non è altrettanto una vergogna? Perché nessuno dice niente? Dico per dire, no? Per dire, è la stessa cosa, la diciamo per tutti, no? Indigniamoci per tutte le cose, non per
9: ma
7: una cosa.
9: Anche l'Ucraina adesso è stata lasciata da parte.
7: Assolutamente, tutto, esatto, non se ne parla più, oppure marginalmente, quando prima era al centro di ogni discussione televisiva, adesso marginalmente ogni tanto, perché funzionano come va la politica e come va la gente che è manovrata, perché in realtà che c'è?
9: Sì, sì.
7: Non essendoci cultura, non essendoci preparazione, essendo pure gli studenti una massa di ignoranti, io lo dico con grande rammarico, professore, però me ne rendo conto perché ho contatti con la radio, andando in giro, parlando, vado in giro, presento libri, di conseguenza vado in giro e vedo, e questa è la verità. Vengono manovrati facilmente, chi non sa viene manovrato da chi sa, poi quelli che sanno pure poco in realtà. Dunque è una manovra proprio brutta e il paese sta andando a rotoli, l'Italia. Questa
9: esatto,
7: è
9: una lotta al ribasso, direi.
7: Molto.
9: Una lotta al ribasso.
7: Stiamo andando sempre al ribasso. Lipsia come va, professore? Diciamo così, andiamo al suo discorso. Come va Lipsia adesso?
9: Lipsia è una scuola che prepara al lavoro e questo lo fa molto bene. Ecco, io amo definirci la scuola degli ultimi, perché vengono da noi anche persone che magari, no, hanno fallito in altri istituti, cioè la maggior parte vengono perché hanno in mente idee chiare, cioè vogliono trovare subito lavoro appena diplomati. Ma accogliamo anche ragazzi che hanno avuto un percorso scolastico travagliato. Diciamo che riusciamo a rispondere molto bene alle esigenze del territorio, oltre il 90% dei diplomati entra subito a lavorare.
7: E dunque questa è una bella notizia, voglio dire, professore. Questa è una
9: assolutamente
7: bella notizia.
9: Sì.
7: Quanti iscritti ci sono adesso all'Ipsia, professore?
9: Ma sono pochi, all'Ipsia sono pochi, perché Il problema sono circa 300 al mattino, sono 200 a carcere e 150 al serale. Il discorso è che dopo noi abbiamo anche il centro provinciale per l'istruzione degli adulti e tra tutti con sedi a Terni, Orvieto, Narni, Ficulle, Arrone, carcere di Terni e carcere di Orvieto, arriviamo a oltre 2000, no? Con il centro provinciale, certo, per l'istruzione degli adulti. Ma quando sono andato a Firenze ho visto, adesso diciamo popola il 4+2, no? I percorsi 4+2,
7: sì.
9: Diciamo che Firenze, che è una città insomma di 400.000 abitanti, ha una sola classe di manutenzione e assistenza tecnica al professionale.
7: Ah.
9: Una sola classe, quindi con una trentina di studenti, perché anche lì si sono iscritti ai corsi 4+2, no?
7: Ecco. Certo.
9: E quindi ecco, per dare l'idea, sta un po' in sofferenza, è considerata una scuola di serie B, a torto.
7: A torto, però... perché appunto se quello che mi dice trovano un lavoro, quello che stava dicendo prima, diciamo a torto, esatto, viene considerata.
9: Esatto, che... perché c'è una cultura che disprezza un po' il lavoro manuale, no?
7: Disprezza il lavoro manuale, ma a trovare adesso un idraulico è come trovare un ingegnere nucleare, si fa prima a trovare un idraulico,
9: esatto,
7: ci vuole più tempo a trovare un idraulico per l'idraulico per fare una cosa così.
9: Ma è più facile che compri la macchina di lusso l'idraulico piuttosto che l'ingegnere nucleare?
7: Assolutamente sì, pure perché non sanno dove mettere le mani. A me mi è capitato, perché io dico, ho detto l'idraulico perché lo so, perché a casa mi è capitato un coso, ho dovuto pregare per avere qualcuno che mi mettesse a posto una cosa che non era una cosa, perché sono straimpegnati idraulici, elettricisti, tutta questa roba qua è straimpegnata e guadagnano più di un ingegnere nucleare, secondo me, adesso, voglio dire. Dunque è tutto relativo. Einstein diceva che, per spiegare anche la teoria della relatività in una maniera semplice per tutti, in modo che capissero tutti, diceva: provate a stare un'ora con una persona con cui state bene, vi sembrerà un minuto. Provate a stare un minuto su una stufa accesa, vi sembrerà un'ora. È relativo, è tutto relativo.
9: Ha ragione. Sì, assolutamente, ma Einstein faceva anche l'esperimento, a volte, siccome non c'erano i mass media come adesso, le foto giravano meno, no? Quando faceva, certo, le conferenze, si narra di un aneddoto in cui fece parlare il suo autista al suo posto e l'autista praticamente disse: guardate, la teoria della relatività è così semplice. L'autista fingeva di essere Einstein,
7: sì,
9: no? Disse,
7: sì.
9: E Einstein fingeva di essere l'autista. Dice: è talmente semplice la teoria della relatività che la saprebbe spiegare anche il mio autista. E chiamava Einstein che la spiegava.
7: E poi, a proposito di Einstein, che vogliamo arrivare pure al discorso che tutte le persone intelligenti sono autoironiche, simpatiche, così tutte le persone piene di senso valgono poco al 90%. Einstein diceva un'altra cosa simpatica sulla teoria della relatività: quando ho spiegato per la prima volta la teoria della relatività, all'inizio tutti capivano quello che io stavo scrivendo sulla lavagna. Poi a un certo punto solo io capivo quello che io stavo scrivendo sulla lavagna. Alla fine solo Dio capiva quello che io stavo scrivendo sulla lavagna, manco lui lo capiva. Cioè...
9: Smentì anche un famoso professore universitario tedesco, Einstein, che contestava l'esistenza di Dio, no?
7: Sì.
9: E gli disse di definire il calore, no?
7: Sì.
9: Il calore o altri fenomeni, no?
7: Sì.
9: Dice: il calore, che cos'è il calore? È un fenomeno fisico. Dice: ma lei lo vede il calore? No. Dice: pure c'è. Dice: provi a mettersi vicino alla stufa, no? Insomma, tre, quattro cose. Gli disse, questo rimase a bocca aperta, ecco. Non sempre più che rispondere.
7: Sì, appunto. Ritornando alla nostra scuola, a Terni, secondo lei c'è stata una grande involuzione? Si può risolvere questo momento brutto della scuola? Perché uno accende la televisione e sente solo violenze contro i professori, ultimamente è una cosa allucinante: coltelli a scuola, minacciati i professori, quell'altro frustata i professori deridendoli pure, quell'altro che sparava piombini di gomma un po' tempo fa dentro le scuole. Cioè, stiamo alla follia qui, stiamo alla follia.
9: Allucinante. Ma Terni è ancora un'isola felice da questo punto di vista, certi episodi non sono mai successi.
7: No, meno male, questa è la cosa.
9: Però bisogna stare in guardia perché, no?
7: Perché mai dire mai.
9: Abbassare la guardia, mai dire mai, mai abbassare la guardia, perché poi quando fanno tanta pubblicità a questi eventi è giusto che i giornalisti
7: le fanno, perché le televisioni, esatto.
9: Però danno risalto e creano anche dei possibili
7: l'emulazione
9: di emulazione da parte di qualche
7: idiota, diciamo, di qualche idiota, chiamiamolo col nome di nome. Io le chiamo sono abitanti di Creta, ovvero cretini, anche se poi sarebbe cretesi, cretesi, però va bene cretini. E ce ne sono tanti, sì, sì. Nati.

0: Creta, esatto, sono venuti da Creta, sono venuti da Creta, è un, non pensavo che disse, pensavamo al Minosse, il Minotauro, no? Tutta sta roba qua, è il filo d'Arianna, e invece si espande, si espande, si espande. Professore, se dovesse fare un appello al Presidente della Repubblica sulla scuola, una frase per aiutare la scuola italiana, per aiutare i professori, per ridare valore alla scuola che sta perdendo, perché pure le forze dell'ordine, i professori, cioè diciamo i politici, tutti difendono più i ragazzi che non i professori, è vero questo, purtroppo.
1: Sì, io direi ritorniamo a fare della scuola una cosa importante.
0: È vero.
1: Torniamo a rendere importante la scuola. Una cosa seria. Ecco.
0: Una cosa seria.
1: Una cosa seria in cui se io vado a rompere una sedia, vado a tirare un pugno o un sasso a un professore, la pago cara. Ecco. La pago cara e risarcisco il danno, questo.
0: Esattamente sì. Ah, io volevo mettere pure questa cosa che ha detto giustissima, il fatto, il danno, diciamo, la causa fra virgolette civile, in cui la scuola potrebbe rifarsi anche verso i genitori di certi, specialmente se sono minorenni, perché anche il genitore dovrebbe rimborsare il professore che ci ha avuto queste cose qua.
1: Viene dico un'altra. Io ho partecipato martedì in un'aula del Senato a una conferenza di cui sono stato relatore sul patto educativo di corresponsabilità, che è un accordo scuola-famiglia in cui ci si dice, no, ci si danno i compiti, l'alunno deve fare questo, la scuola quell'altro. Ecco, io dico, se avesse forza di legge questo accordo, che non fosse più solo un accordo tra gentiluomini, certo, allora probabilmente la scuola sarebbe presa come cosa seria. E allora quello che diceva lei prima, le 8 ore di lavoro gratuito per riparare il danno che uno ha fatto,
0: esatto,
1: con la sorveglianza.
0: Con la sorveglianza, no? Col braccialetto elettronico.
1: Con la anche persona che vigila.
0: Una bella sorveglianza. Esatto. E lavorare, quelle 8 ore lavorare, non sta a spasso, lavorare, come
1: esatto,
0: giusto che sia.
1: Ci darebbe più significato anche al valore della scuola. Invece adesso la scuola è la realtà. Io faccio un esempio, vado a spaccare un sasso nella caserma dei carabinieri, la pago, in qualche modo la pago, lo faccio a scuola, se mi viene bene non succede niente, perché deve essere, cioè vengo sospeso qualche giorno, ma poi risarcimento del danno, se non c'ho il comune o la provincia, a seconda dell'ordine della scuola, di scuola, che mi fa causa, io non restituisco un bel niente. Cioè, questo è il concetto, della differenza.
0: Ma invece,
1: no?
0: Invece
1: perché anche a scuola ci si permette di fare certe cose, qualche volta succede anche nelle caserme delle forze dell'ordine, per carità. Però è più facile a scuola che venga uno e tira con la fionda un professore.
0: Ma
1: no?
0: Sì, ma che rompono i computer, è successo, che hanno allagato le aule, voglio dire, è successo 50, cioè l'abbiamo sentite di cotte e di crude sulle scuole. Ma non pagano.
1: Aprono le valvole dei termosifoni.
0: Bravo, bravo. Allora i genitori, se i figli sono minorenni, devono rimborsare la scuola. Punto. Vedrai che i genitori stanno attenti ai figli. Se vanno lì e fanno una cosa di sto genere, come stavano attenti una volta senza bisogno di regole,
1: esatto,
0: perché c'erano le regole, sì, a casa. Senza regole si va nel disastro totale, come stiamo andando.
1: Ma infatti le cito un esempio: io quando ero dirigente scolastico in provincia di Mantova otturarono dei bagni 4 ragazzi e l'Augsburgo fece spendere 400 euro alla scuola, no?
0: Sì.
1: Bene, 2 famiglie risarcirono 100 euro ciascuna e 2 si rifiutarono e noi non potemmo farci nulla.
0: Certo, invece deve essere obbligate le famiglie che hanno sti figli di Creta,
1: certo,
0: che sono abitanti anche loro di Creta, vengono tutti da Creta, questa città che si sta espandendo.
1: Sì, c'è parecchi abitanti. Credo,
0: parecchio,
1: sì.
0: Dal palazzo di Crosso vengono in molti, e allora ecco, a quelle famiglie vanno obbligati a risarcire se il figlio
1: esatto
0: è minorenne, perché hanno la responsabilità oggettiva di guardare il figlio e di renderlo una persona
1: esatto,
0: per bene.
1: Esatto, esatto, se no c'è l'esecuzione forzata.
0: Esattamente,
1: cioè, deve
0: sì
1: essere. Deve essere una cosa seria la scuola, e per essere seria c'ha bisogno, no? Noi abbiamo i precetti, no? Non fare questo, non fare quell'altro,
0: certo,
1: c'è bisogno delle sanzioni. I giuristi direbbero un rapporto sinallagmatico, no?
0: Sì.
1: Cioè praticamente a un'azione corrisponde una conseguenza.
0: Assolutamente sì. Tu devi sapere che se fai una cosa non

0: che vai, dai le frustate al professore, trovi il professore che ti dice no, non ti denuncio, che è una cavolata, sto professore ha sbagliato,
1: c'ha paura perché c'ha... se li ritrova.
0: Ma c'ha paura perché lo Stato. Ma lo Stato non, c'ha, non difende nessuno, tutti questi politici che stanno in televisione, di tutte destra, sinistra, centro, si riempiono la bocca di qua, di là e non fanno niente. Niente. Io ho mandato prima la canzone di Giorgio Gaber, qual è la destra, qual è la sinistra, perché ne esiste più niente, solo gli idioti credono a questo, purtroppo, anzi quelli di Creta, altra gente che viene da Creta, è piena Creta, mamma mia, quanta gente viene da Creta,
1: è tutti guardi, da Creta. Guardi Riccardo, una senatrice mi ha detto che c'è un ristorante di Roma,
0: sì,
1: dove vanno quando magari in Parlamento si scannano, poi dopo vanno a mangiare insieme, no, al ristorante
0: e si dividono, no? Io ho detto
1: da una parte è bello perché fa vedere, sì, che uno litiga solo
0: ma
1: non per fanno motivi politici, però non... dall'altra dà l'idea che c'è molto spettacolo televisivo nelle liti,
0: ma,
1: no?
0: Ma molto spettacolo televisivo
1: che poca sostanza i nostri politici di un tempo, negli anni 70, prima cosa non denigravano la persona.
0: C'era,
1: no?
0: Il rispetto, c'era il rispetto. Ecco, il rispetto.
1: Adesso invece quello che dice l'avversario è sbagliato perché l'ha detto l'avversario.
0: Sì, sì, sì, ma pure perché vengono da Creta, insomma, stiamo sempre lì, sono tutti da Creta, vengono tutti da Creta.
1: Diciamo che è un'isola molto
0: popolosa, ecco. Ma poi soprattutto c'è questo la base, molto spesso è solo una cosa di facciata perché devono dire certe cose. Ha visto certe volte quando vanno in televisione e dicono le cose che dicono e parapà sembra è Natale, l'acqua fresca mi fa male, è un pezzetto di torrone, è finito il mio sermone, parlano così, cioè con la cantilena di un pezzettino che già devono dire così.
1: Sarebbe bello che facessero dibattiti forti quando si aumentano gli stipendi.
0: Bene.
1: Facessero dei dibattiti metà di loro votasse contro, ma non succede.
0: No, sono tutti d'accordo. Sono tutti d'accordo. È come la poesia di Trilussa quando diceva, sì, io me la ricordo bene, però all'incirca quella sulla politica, che diceva: mio padre è democratico cristiano e per questo lavora al Vaticano, mio fratello è socialista rivoluzionario, io so liberale, prima di cena pare un congresso, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi si va di qua, chi si va di là, ma quando mamma, questo è il finale suo di Trilussa, ma quando mamma ci dice che sono cotti gli spaghetti, siamo tutti d'accordo sul programma. Ecco, sì,
1: ma è nulla di nuovo sotto il sole, nulla, non dicevano gli antichi.
0: Bravo, bravissimo, nulla di nuovo sotto il sole, ma soprattutto poi il discorso, alla fine tutta questa roba qua, mi sembra, no? Una volta si diceva i ladri di Pisa, no? I ladri di Pisa che la mattina litigavano e la sera andavano a rubare insieme. Allora, politici, Presidente della Repubblica, io faccio st'appello. Pensate alle persone per bene, pensate alla sicurezza, al lavoro. Chi fa le cose? Io ho visto delle cose, dei monumenti che non devono essere fatti, dei ponti che non devono essere costruiti, delle cose se avessero fatte, delle mezze città che sono crollate con i disastri idrogeologici perché non sono stati fatti delle cose che potevano essere fatte. Allora pensiamo all'Italia, Presidente, all'Italia. E agli italiani per bene, i delinquenti a calci in culo, Presidente, questa è la verità, scusi, mi l'ho detta.
1: No, prego Riccardo, e poi restituiamo dignità alla persona.
0: Assolutamente,
1: allora,
0: faccio un esempio,
1: se c'è un cane in giro di cui non si trova il padrone, arrivano veterinari, no, ASL, magari agenti forestali, sì, o polizia locale, sì, eccetera. Se dorme un barbone, io la settimana scorsa sono stato un paio di giorni a Roma, ci sono i barboni che dormono per strada, anche in pieno giorno, non ho visto nessuno spiegamento di forze, no? Occuparsi, certo, di questo. Quindi è giusto occuparsi degli animali, assolutamente, ma rimettiamo sì. al centro anche le persone, non deve essere fatto a discapito delle persone, perché
0: assolutamente
1: la persona
0: sì.
1: ha un ruolo di precedenza, un ruolo centrale, no?
0: Ecco. E difendiamo le persone per bene, torno a ripetere, questo è un appello che faccio, le persone per bene, che sono la maggior parte in Italia, però sono trattate male perché gruppi piccoli di persone decidono chi deve parlare, chi non può parlare, chi può cantare, chi non può cantare, chi può presentare un libro e chi non può. Mandate a cagare, scusi il termine professore, non ne posso più, ma io lo dico con grande chiarezza, mandate veramente tutti a, tornate tutti a Creta, no? Dove state bene, tutti quanti a Creta, perché questa è la follia di oggi. Le persone, nonno mi diceva una cosa, vedi caro Riccardo, se tu prendi il partito più brutto del mondo e ci metti le più belle persone diventerà il più bel partito del mondo, se prendi il più bel partito del mondo e ci metti delle brutte persone diventerà il più brutto partito del mondo, contano solo le persone, esatto, questo l'ha detto in una canzone il grande Vecchioni, l'ha detto parlando al figlio, insomma era una canzone dedicata al figlio, al di là del torto la ragione, contano solo le persone. Questo
1: sì, è
0: dunque
1: vero,
0: il rispetto, questo, non il politicamente corretto, il walk, tutte cavolate per gli abitanti di Creta, tutte cavolate per gli abitanti di Creta.
1: Condivido pienamente.
0: Ma facciamo le cose serie, nostre cavolate, rispetto, se uno rispetta gli animali, le persone, le cose, la giustizia, la scuola, quello che sia, è risolto il problema del mondo, non serve il politicamente corretto sempre che viene da Creta, oppure il wok che sempre viene da Creta, o quei quattro imbecilli che decidono chi deve parlare o non deve parlare e non sanno, e poi dicono che universitari che dicono che magari il Nilo, il fiume che bagna Parigi è il Nilo, capito? Di che parliamo? Ma di che parliamo?
1: È un ignorante.
0: È un'ignoranza,
1: oppure chi fa le manifestazioni
0: a senso unico,
1: distruggere una vetrina,
0: esatto,
1: o dar fuoco alla causa palestinese o ucraina,
0: esatto,
1: o libanese,
0: o dar fuoco a quelli, vengono presi, gli dai 10 anni di galera e stanno in galera, fine del discorso, fine, non ci sono altri discorsi. E se uno picchia un poliziotto va in America, provi a farlo picchiare un poliziotto in America, provate, ma pure in Inghilterra o in Germania, provateci, fate, ecco, a questi quattro imbecilli che vengono da Creta, a questi quattro imbecilli che sono veramente degli imbecilli, e ci sono dei politici che li difendono, che anche loro vengono da Creta, insomma sono sempre quella zona lì,
1: sì, ma lì dopo spagna. Strumentalizzano,
0: certo,
1: per dare contro,
0: certo,
1: magari non la pensano così, ma per dare contro all'opposizione,
0: certo,
1: strumentalizzano l'episodio, no?
0: E l'Italia va a rotoli e noi paghiamo sta gente, sì, 13.000, ma... quanto? 13.500 euro al mese circa, più benefit vari, ha capito di che parliamo? E questi però
1: sì.
0: E poi ci rimpiazza. Allora, se io vado in, allora, quando io sono stato in America un anno per fare il corrispondente da New York, era dell'ENI il giorno, dunque l'ENI era una potenza, allora è potente ancora oggi, dunque era una potenza, dovete mettere in un conto corrente mio 50.000 dollari per dimostrare che io non avevo necessità economiche, ha capito? Se non avevo necessità, oltre a controllare tutto chi ero, chi non ero, cioè tutto. Allora qui arrivano cani e porci, vengono dentro, poi spariscono in mezzo alle città, e le dico questa che la farà sorridere, così facciamo un sorriso. Una volta sul giornale, quando ho diretto il Corriere dell'Umbria, fu arrestato uno di questi extracomunitari che aveva rubato pure a Palermo tramite le impronte digitali, a Milano, e ha dato sempre nomi diversi. Chiaramente l'hanno beccato solo per impronte digitali. Ha fatto pure finta di non parlare italiano, chiaramente, come fanno mentre lo parlava, ovvio, insomma, perché siamo in Italia, il paese del Bengodi dei delinquenti, l'Italia è il paese dei balocchi dei delinquenti. Allora questo ha fatto finta e chiamarono un traduttore. Questo scoprì che questo delinquente aveva dato i nomi della nazionale di calcio dell'Egitto. È come se dico: io chi sono? Buffon, io chi sono? Totti, io chi sono? Del Piero, e vado avanti così. Ha capito?
2: Certo.
0: Di che parliamo? Ma di che parliamo?
1: Sì, sì, ma negli Stati Uniti, quando arrivi, ci sono stato alcune volte, devi dire dove.
0: Bravo.
1: Devi dire dove vai,
0: esatto,
1: dove alloggi, fanno la verifica e, esatto, allertano lo sceriffo del luogo
0: che ci sei,
1: che controlla poi quando, esatto, che controlla poi se te ne vai o no.
0: Certo.
1: Questo, io una volta andai in America a portare degli amici un cotechino,
0: sì,
1: e temevo che avrebbe suonato il metal detector, e è successo alla fine. Volevano rimpatriarmi sul primo volo perché non avevo dichiarato che portavo il botechino,
0: certo, appunto, cioè, ci sono delle regole, quindi in Italia nessuno rispetta le regole, e quelli che dovrebbero farle rispettare, che sono i politici i primi che dovrebbero, non le fanno rispettare, dicono che va bene così, va bene, purtroppo sì, è questo.
1: Adesso una cosa ironica, anche il foglio di via, sì, cioè lo Stato mi dà un foglio, mi dice io devo andare via, sì, ma non è che mi fa accompagnare da qualcuno,
0: no.
1: Chi è che va via, insomma, se
0: nessuno,
1: c'è un
0: po', cioè, nessuno,
1: è una cosa che andrebbe superata, no?
0: Assolutamente sì, e tanti morti ci sono stati perché gente che non doveva stare in Italia ci stava ancora, tanti morti purtroppo,
1: precisamente,
0: uno pure a Terni, anche a Terni,
1: il povero Raggi, no?
0: Esattamente Terni, sì, no? Ecco, dicevo proprio il povero, quello non doveva stare a Terni, è quello lì, doveva stare via, però vabbè. Professore, io la richiamerò perché faremo un'altra discussione sulla scuola, un'altra chiacchierata.
1: Sono a disposizione.
0: È stato un piacere, in bocca al lupo per Lipsia, speriamo che la scuola ritrovi la sua autorevolezza, autorità, diciamo.
1: Grazie.
0: Professore,
1: grazie.
0: In bocca al lupo e grazie della chiacchierata che abbiamo fatto oggi.
1: Grazie,
0: in bocca al lupo per lì.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.
0: E così chiudiamo. Bene. Siamo arrivati alla fine.
2: Grazie, professor Canolla.
0: Canolla.
2: Lipsia Terni.
0: Che adesso è dirigente scolastico.
2: Sì, dirigente scolastico, attenzione. Dirigente scolastico.
0: Abbiamo fatto la discussione prima, dirigente scolastico. Allora vi ringrazio e ringraziamo tutti i nostri ascoltatori. Un saluto a mia suocera cuoca sopraffina, quella
2: come sempre, come ti dico a fare.
0: Certo. Ah, senti, devo dire solo una cosa, mi ha detto un po', mi sono scordato, se no me lo dimentico.
2: Il taccuino,
0: apro un attimo, ma solo un minuto, guarda, un minuto e poi devo ricordare del judo che mi ha mandato il nostro amico
2: Massoli,
0: perché hanno avuto ancora anche successo i figli. Scusa, un attimo al volo volante. Che se no presi dalla politica, dalla cosa, mi sono. Ecco.
2: E questo ci fa molto piacere, no? Ovviamente.
0: Esatto. Allora, sabato 23 maggio si è svolto a Vercelli il campionato italiano universitario di judo, dove Isabella Massoli. Aspetti, però mi aveva fatto un cambio. Il 23 maggio. Allora, domenica ha combattuto sabato 20, il 24 maggio Isabella domenica si è svolto a Vercelli il campionato italiano universitario il 24 maggio.
2: Bene.
0: Dove Isabella Massoli ha conquistato un ottimo secondo posto. È tanta roba,
2: bene, bravissima.
0: È tanta roba. Inoltre, il 23 maggio ad Incisa Valdarno si è svolto un trofeo internazionale dove Domenico Massoli ha ottenuto anch'esso un brillante secondo posto. Infine, questo fine settimana Annalisa e Domenico Massoli gareggiano per importante trofeo internazionale Colombo a Genova. Dunque tanta roba, il judo ternano che vola in alto con la famiglia Massoli. Dunque in bocca al lupo alla famiglia Massoli, in bocca al lupo per tutto quello che state facendo per il judo, e pensiamo a questo sport. Non ci abbiamo l'Italia, manca il mondiale, pensiamo agli sport vari dove la gente si sacrifica, lotta e si deve allenare,
2: certo.
0: E non ha tutte le onerificenze che ha il calcio. E allora, perché io il calcio quest'anno manco il mondiale, guarda, perché non me ne frega niente sinceramente, non mi interessa più manco il calcio, in sincerità, basta, non voglio vedere. E allora un grande grazie alla famiglia Massoli, ad Annalisa e a Domenico che ci hanno dato queste grandi soddisfazioni, che penso che sono. Voglio dire, il judo è uno sport che dovrebbe rivalorizzato come tanti altri sport, come il rugby, tante cose che sono considerate minori, e invece minori non dovrebbero essere, perché il sacrificio è più grande di quello del calcio. Comunque loro portano risultati, brava la famiglia Massoli, grazie per il judo portato ai massimi livelli per Terni, un abbraccio grande, un saluto a tutti, una buona domenica, un buon weekend. Ci sentiamo sabato prossimo col grande Emanuele. Un saluto a mia suocera cuoca sopraffina.
2: Grazie Riccardo, noi ci ritroveremo con te sabato prossimo con il sottoscritto domattina alle ore 11. Tra poco anche la nostra Irene, che è prontissima per iniziare il suo appuntamento ballando con Irene su Radio Galileo. Grazie a tutti da Emanuele Bellicci, buon pranzo.
3: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Eccoci qua, allora buongiorno a tutti i radioascoltatori, siamo pronti, prontissimi per un'altra bellissima puntata di Ballando con Irene che vi aspetta naturalmente fino alle ore 13 con le vostre richieste della musica da ballo, e potete farlo come? Chiamando lo 0744 40 25 01 oppure un sms al canale WhatsApp e anche al 328 0217153. Oggi abbiamo una grande puntata di dirette, ragazzi, quindi abbiamo tante feste, tante belle feste che iniziano, e quindi restate con noi sintonizzati fino alle ore 13. Ma adesso però ci andiamo ad ascoltare un bel motivo, che anche questo è stato presentato nella bellissima compilation di Italia Musica volume 8 lo scorso giovedì, e oggi ci andiamo ad ascoltare questa bella cumbia che ci propone l'orchestra di Mario Riccardi, Oceano. E siamo anche in tema, perché comunque siamo in estate, insomma, c'è aria d'estate. Vai, Oceano!

Abbiamo ascoltato Oceano, un bellissimo brano dell'orchestra Mario Riccardi che salutiamo, e poi andiamo avanti. Allora, un grande saluto adesso al nostro amico anche Adriano, che è all'ascolto. Ciao Adriano e la signora Anna, un bacione grande. Arriva al mio ultimo successo, Passione, perché è proprio questa parola che ci spinge ad avere veramente tanta passione, ma non solo per la musica, la passione in generale, anche la passione per le donne, eh? Vero Adriano? Dai che scherziamo. Passione, buona giornata.

passione. Un grande saluto ancora al nostro amico Adriano che si è all'ascolto, già ci ha scritto questa mattina presto, grazie amico mio. Allora andiamo avanti adesso, vi ricordo l'appuntamento della sottoscritta di questo fine settimana. Allora questa sera saremo al centro La Farfalla a Casa del Corto a Piancastagnaio, quindi se volete venirci a trovare, insomma non è lontanissimo, quindi un'orettina diciamo qui da Terni. Allora questa sera ci abbiamo un bellissimo menù, allora ve lo dico subito, ve lo vado a leggere. Per questa sera al centro La Farfalla a Casa del Corto a Piancastagnaio, il nostro amico Adriano ha già cessato, vi può, è vero Adriano, e ci puoi dire che siamo stati bene, abbiamo mangiato proprio da Dio, quindi un menù fantastico. Allora andiamo a leggere il menù per questa sera. Abbiamo un bel primo, ragazzi, trofie con asparagi, ok. Poi abbiamo un secondo che è lo spezzatino con patate, la frutta, il ballo. Poi a metà serata ci sarà ancora un altro spuntino, quindi insomma qui si mangia sempre, mamma mia che spettacolo, e vi posso assicurare che si mangia benissimo perché c'è la nostra Angela, cuoca, e Angelo, che sono una coppia fantastica. Quindi se volete venirci a trovare dalle ore 19:30 inizieremo la cena e poi dalle 21:30 balleremo al centro La Farfalla a Casa del Corto a Piancastagnaio in provincia di Siena, ma è vicinissimo, insomma provincia di Siena, ma non è Siena, ricordiamo che è dopo Viterbo, quindi è facile arrivare. Se volete venirci a trovare e prenotare il vostro tavolo potete farlo al 339 255 6059. Poi invece domani saremo alla Sagra della Nana, quindi a Montepulciano stazione presso il centro sportivo Etigli, che poi tra poco andremo in collegamento con la presidente della festa, quindi vi spiegherà tutto, naturalmente per venirci a trovare vi spiegherà tutto lei, quindi tra poco daremo faremo un collegamento telefonico con Montepulciano stazione, sentiamo che aria tira a Montepulciano. Ma adesso andiamo avanti con la richiesta, e allora adesso voglio fare anche un grande saluto per chi ci sta ascoltando tramite lo streaming. Vi ricordo che Radio Galileo si ascolta in streaming per chi non abita qui nelle zone limitrofe Terni o Foligno, insomma, quindi si ascolta sullo streaming andando sul il sito www.radiogalileo.it, oppure potete scaricare anche l'app su Play Store sul cellulare di Radio Galileo e l'ascoltate ovunque, e oppure c'è il canale TV 750 sul digitale. Se tante volte non prende il canale, perché tanti vi dicono ma non c'è, dovete risintonizzare il vostro televisore, ok? Oppure le frequenze in FM, come voi sapete, insomma. Allora adesso voglio andare a salutare un grande artista, per me è un onore, il grande amico Rangone, che è all'ascolto. Maestro, tu dacci qualche consiglio, caro maestro, perché da te insomma i consigli vanno presi, perché tu sei il re della patria, quindi della musica da ballo, e un giorno avrò il piacere di fare anche un bel collegamento e di parlare un po' con te, va bene? Quindi faremo un collegamento qui a Radio Galileo, ma adesso devo trovare un attimino quando poterlo fare, in base anche ai miei impegni e ai tuoi impegni, e quindi ci darai tante belle dritte. Allora, però adesso voglio andare ad ascoltare questa sua canzone, un bel valzer che mi ha colpito tanto. Lui ha delle canzoni bellissime, una più bella, sono poesie le canzoni del nostro maestro Arrangone, ma questa però questo valzer mi piace tanto. Oggi è questo sabato di sole, quindi ci andiamo ad ascoltare un bel valzerino, ragazzi, Tu, ma sentite quanto è bello, insieme al grande fisarmonicista Beppe Carosso, che vado a salutare. Vai con questo bel valzerino.

0: Mamma mia, abbiamo ballato qui, l'ho ballata anch'io, questo bel valzer che veramente ci ha dato una bella carica, un bel, diciamo, per questo fine settimana ci vuole, questa ha sprigionato allegria. Bravo il nostro maestro, che saluto, grazie di cuore per i tuoi complimenti, grande maestro, per me sono come l'oro i tuoi complimenti, grazie. Allora, adesso pubblicità, ragazzi, e poi tra pochissimo andremo in collegamento con la prima diretta di quest'oggi con la festa di Montepulciano, la Sagra della Nana, quindi la 20ª festa di primavera. Pubblicità per i buoni consigli e poi subito qui su Radio Galileo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni, 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloqui a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Siebert. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Amo la radio perché arriva dalla gente.
2: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera me.
3: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
4: Eccoci qua ragazzi, siamo ritornati qui su Radio Galileo alle 12:10 e allora siamo prontissimi per questa bellissima diretta con la presidente del settore qui della sagra della Nana, Montepulciano Stazione. Buongiorno Simona.
5: Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno. Allora so che avete già iniziato, quindi insomma sta andando alla grande questa 20ª festa.
5: Sì, ti correggo, scusami, è la 27ª.
4: 27ª, sì, c'hai ragione. Poi l'avevo anche scritto, eh.
5: Va bene, tranquilla.
4: Allora, senti, parliamo un attimino di questa bellissima sagra che ormai tutti gli anni, insomma, va non alla grande, di più, perché so che anche ieri sera, nonostante il maltempo, però avete avuto tanta gente a cena.
5: Sì, sì, ormai diciamo che ci stiamo facendo conoscere sempre di più. Anche ieri sera è stato, benché appunto il tempo non fosse stato troppo dalla nostra parte, però insomma c'è stata diversa gente a cena, via.
4: va bene, dai. Allora, senti, parliamo un attimino di questa festa, che comunque ormai sono anni che insomma è in pista. E tu sono 27 anni che sei lì ad essere coinvolta, oppure
5: no? Dai, io qualche anno meno, perché sono entrata nell'associazione più tardi, però ecco, diciamo che avevo già mio fratello che ne faceva parte.
4: Benissimo.
5: E poi insomma tutte le persone della stazione di Montepulciano che già collaboravano, quindi
4: salutami Franco.
5: Franco, sì, è una parte storica della festa.
4: Senti, allora, diciamo in breve un po' il menù. Cosa, se uno vuol venire, diciamo, innanzitutto diciamo i giorni, ecco. Quindi
5: allora, noi appunto abbiamo iniziato ieri, poi abbiamo oggi per la cena, domani che è il 31, pranzo e cena, lunedì e martedì solo cena.
4: Quindi dal 29 fino al 2, ok?
5: Fino al 2, sì, esatto.
4: Ok, noi ci saremo domani sera, quindi...
5: Voi ci sarete domani sera, infatti vi aspettiamo.
4: Ok, quindi dalle ore 19.30 con piatti tipici anche e pizza. Quindi parlaci un po' anche del menù, vai.
5: Allora, il menù nostro comprende, vabbè, una serie di antipasti e... Poi abbiamo i pici, che sono nostri, insomma, locali, al ragù normale, al ragù di nana, che appunto è il piatto forte della sagra.
4: Che spettacolo, mamma mia, c'è un languorino già.
5: Poi vabbè, abbiamo anche i gnocchi, sempre con ragù, e all'aglione anche un altro piatto tipico. Certo, noi qui puntiamo sulla nana, è tutto fatto intorno, gira tutto intorno alla nana.
4: Certo. La nana è un piatto che non è che si mangia tutti i giorni, eh?
5: No, no, infatti, effettivamente, poi ecco, i nostri cuochi sono particolarmente bravi e quindi ecco, poi dopo di secondo appunto abbiamo la nana in porchetta fatta in modo tradizionale e poi dopo abbiamo le bistecche, la grigliata, le tagliate, fegatelli, la pizza, poi
4: chi più ne ha ne metta, insomma, qui ce ne abbiamo tante, mamma mia che lavoro. Un grande menù, mamma mia, è uno spettacolo, non vedo l'ora di venire domani a mangiare tutte queste cosine,
5: Ci aspettiamo, ci aspettiamo.
4: Allora, senti, se uno vuol raggiungervi, no? Se uno parte, che ne so, viene da Terni, esempio. Da Terni, sì. Che strada ci consigli fare? Orte facciamo, quindi, oppure prendendo l'autostrada?
5: Prendo,
4: no?
5: La E45 direzione Perugia, poi c'è il raccordo Bettolle-Perugia e l'uscita o a Perrignano o a Petraia, scusami, a Petraia o a Bettolle, e l'indicazione per Montepulciano stazione. E poi il centro sportivo Tigli è indicato.
4: Ok, quindi insomma, oppure c'è l'autostrada, anche la, però magari che non è che tutti, no?
5: Sì.
4: Anche l'autostrada.
5: Sì, anche l'autostrada, sempre uscita Bettolle ecco, da lì
4: viene
5: poi l'indicazione per Montepulciano stazione.
4: Ok, voi prendete prenotazioni per la cena oppure chi arriva prima fa la fila e mangia?
5: Non prendiamo prenotazioni, fa la fila, c'è il numerino, uno prende il numero.
4: Okay, quindi chi arriva prima mangia, ok.
5: Sì, giustamente. Arriva mangia.
4: Ecco, giustamente. Va bene, ok, io niente, ti ringrazio carissima Simona e niente, noi ci vediamo domani, quindi questa sera comunque la festa continua dal 31 fino al 2 di giugno, giusto?
5: Sì. Vorrei fare un piccolo ringraziamento a tutti i nostri collaboratori, allo staff, a tutti quelli che veramente in questi giorni si stanno impegnando per questa festa e la riuscita, insomma, di tutto. Ecco, questo sarei...
4: È sempre bello, sì, perché poi come si dice, l'unione fa la forza in questi casi, no?
5: Esatto, ecco, senza tutti noi, tutti loro, non si potrebbe fare questa festa.
4: È vero. Complimenti ancora e vi aspettiamo alla Sagra della Nana a Montepulciano Stazione, centro sportivo Itigli. Quindi se volete venirci a trovare, vi aspettiamo dal 31 fino al 2 di giugno, ok?
5: Benissimo.
4: Grazie a te, buona giornata. Bene. Ciao, buon proseguimento, festa. Grazie.
5: Ciao.
4: Bene ragazzi, allora, qui ce ne abbiamo tante di belle feste dove voi potete venirci a trovare. Tra poco andremo in collegamento con un'altra bella festa che appunto si terrà qui a Terni, la festa delle rose alla Polimer. Noi ci saremo sabato prossimo alla festa delle rose, ma io però sabato prossimo non sarò qui su Radio Galileo perché ho degli impegni, quindi sia a pranzo che a cena, e faremo il collegamento appunto tra poco per ci racconteranno un po' come inizierà questa bella festa delle rose alla Polimer di Terni. Adesso ci andiamo ad ascoltare una bella mazurka, forza ragazzi, perché arriva lei, la veneziana.

ascoltato questa bella mazurka, ragazzi, estiva. No, scusa, la veneziana, ecco. Allora, adesso andiamo a salutare il nostro amico Massimo da Pomarance. Ciao carissimo Massimo. E allora oggi ti voglio dedicare questo bel terzinato che abbiamo presentato nella compilation di Italia Musica, io insieme alla mia amica Rita Jessie, Ancora Noi. Una dedica.

ancora noi questa dolce canzone. Un grande saluto al mio amico Massimo da Pomarance. Ciao carissimo, speriamo di vederci presto, dai. Allora, tra pochissimo andremo in collegamento con la Festa delle Rose. Noi ci saremo sabato 6 di giugno, vi aspettiamo in questa mega festa qui di Terni alla Polymer. Quindi se non avete impegni vi invito tutti a venirci a trovare sabato 6 giugno alla Festa delle Rose alla Polymer. Allora, adesso andiamo avanti un attimino con le richieste e poi naturalmente arriva la diretta. Allora, adesso andiamo a salutare la famiglia Drago, naturalmente Riccardo e tutta la splendida famiglia, con questa canzone richiesta da loro, dai, 5 settimane. E aggiungo anche saluti alla signora Luisa che è all'ascolto.

0: 5 settimane, un grande saluto alla famiglia Drago, allora pubblicità e poi torniamo qui con la diretta, signori, con la festa delle rose, quindi pubblicità.
1: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.
2: Amo la radio perché arriva dalla gente.
3: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.
2: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera me.
3: Radio Galileo, la tua radio, da 40 anni.
0: Eccoci qua ragazzi, allora siamo in diretta con Don Paolo della Festa delle Rose che si tiene ormai tutti gli anni. Buongiorno Don Paolo.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: Grazie per aver accettato questo bellissimo invito di questa diretta che noi facciamo molto spesso, diciamo in dove vado io a cantare in diverse manifestazioni, quindi grazie per aver accettato.
4: Di niente, è un piacere nostro.
0: Ok. Allora, senta, parliamo un attimino di questa manifestazione che diciamo ormai è storica, la Festa delle Rose. Quanti anni sono che esiste questa festa?
4: Allora, siamo arrivati alla 39esima edizione, considerando che per 2 anni, causa Covid, non abbiamo potuto fare.
0: Certo.
4: Quindi sono oltre ormai 40 anni. Fa parte un po' della storia di questo quartiere, di questo territorio, e che ormai da tempo c'è una risonanza anche cittadina, no? Perché è diventata un po' il simbolo delle feste, delle sagre di tutta la nostra terra.
0: È vero, è vero. Io mi ricordo perché sono venuta diverse volte, quest'anno rivenire a cantare lì per me è stato un bellissimo invito, quindi la ringrazio di cuore a lei e tutto lo staff per avermi invitato in questa storica manifestazione che insomma ho fatto tanti anni in passato e ho vinto anche una gara di canto in passato lì
4: bene,
0: da voi
4: bene.
0: Quando organizzava Tinarelli, no? Quindi la storica manifestazione che facevano anni fa. E allora, quindi, come da che giorno partiamo da questa festa? Quindi se ci vuole un attimino illustrare.
4: Ormai è una tradizione.

0: è una tradizione che è sempre una data fissa dal primo al 10 giugno.
1: Quindi dal primo al 10 giugno.
0: Casca.
1: Ok.
0: Sì, sì, dal primo al 10 giugno. È una festa che oltre a dare l'opportunità alle persone di incontrarsi, per chi c'è la passione anche del ballo, per ascoltare la musica, quindi queste serate danzanti, dentro c'è anche un aspetto culturale, perché abbiamo sempre tenuto una sera a dedicarla anche al teatro dialettale, quindi ci sarà la compagnia del Teatro La Bona che farà la sua commedia.
1: Sì.
0: E diciamo un po' particolare, che molti chiedono: ma come mai si chiama la festa delle rose, no? Ecco, il nome, la festa delle rose, è preso da un premio che ormai da tantissimi anni si è pensato di assegnare a un'associazione o un gruppo, a delle persone che si sono caratterizzate proprio nel nostro ambiente, no? Nel nostro vissuto, no? A livello cittadino, riguardo l'impegno sociale, l'impegno, azioni di altruismo. E quindi ogni anno viene assegnata una rosa d'oro.
1: Bello.
0: A queste, all'associazione Pagliacci, oppure all'associazione Mi Rifiuto, no? Quelli che vanno in giro a raccogliere la sporcizia che purtroppo come cittadini abbiamo l'abitudine di lasciare, sarà data anche l'associazione Paraonna, perché si occupa di attività sportiva con le persone disabili, ecco, e nel tempo a tante tante altre persone. Quest'anno sarà data all'associazione San Vincenzo De Paoli per un'attività che svolgono ormai da anni riguardo l'emporio bambini, per provvedere alle necessità di giovani mamme, no? Che si trovano in difficoltà anche economica, quindi
1: certo,
0: per offrire quanto necessario per i loro figli. E poi ci sono delle rose d'argento che sono date a personaggi, persone che o nello sport oppure nelle altre arti si sono particolarmente distinti, no? Hanno portato il nome di Terni a livello nazionale, no? Quest'anno sono due ragazzi che con i due sportivi hanno vinto i campionati italiani, uno per il nuoto e l'altro per l'atletica leggera. E un premio va a un ragazzo che ci viene segnalato dagli insegnanti della scuola media, qui da noi abbiamo l'Alte Rocca,
1: sì,
0: per il suo comportamento scolastico, per il suo altruismo, no? E questo sarà il premio Il Sentiero della Bontà. Quindi ecco vari premi, no? Che hanno dato poi il nome alla Festa delle Rose.
1: Ok, quindi è nata così, insomma, questo nome della Festa delle Rose.
0: È nata così.
1: Diciamo che
0: poi confondono la parrocchia che si chiama Immacolata Concezione con la Madonna delle Rose. Beh, ci fa piacere, però.
1: Diciamo che le rose è anche un fiore molto bello. A me sono sempre piaciute le rose, quindi.
0: Certo.
1: Senta, allora, se uno vuol venire, certo, se uno vuol venire a mangiare, quindi c'è anche la taverna, giusto?
0: Sì. Beh, c'è un servizio ristoro, c'è la taverna che con un self service, no? Diciamo, uno sceglie gli alimenti che sono alimenti cucinati e preparati direttamente in quel luogo, e i prodotti sono tutti a filiera corta, rispetto anche ecologico, no? Per utilizzare strumenti che possono essere compostabili o riciclabili.
1: Certo.
0: Quindi su questo ci rimane.
1: Qual è il piatto, diciamo, che è richiesto un po' dal pubblico che viene a mangiare?
0: Diciamo classico, cioè, la gnocchetta alla colle scivolana.
1: Mamma mia, la gnocchetta alla colle scivolana, che spettacolo!
0: Ai piedi del borgo di colle scivoli.
1: Ah,
0: e
1: bene.
0: Poi dopo ogni sera c'è un piatto particolare, la sera può essere l'anatra, la volta può essere lo stinco, oppure altre cose. Più c'è un fisso di arrosto misto.
1: Insomma, c'è un menù, un alto menù per tutti, guarda che spettacolo.
0: Una scelta varia, sì, perché devo fare anche vegano, beh, piglierà le melanzane.
1: E adesso qui c'è anche chi mangia vegano, ma io sinceramente mangio un po' di tutto, quindi un bel piatto di gnocchetti sabato 6 me li faccio tutti, guarda.
0: Ma certamente sì, certamente sì.
1: Ok, allora ricordiamo quindi...
0: volontariato, logicamente, ci sono molte, moltissime donne o uomini, ragazzi, che collaborano,
1: certo,
0: che si sentono protagonisti, no? Da questo punto di vista, sia nei preparativi prima, perché logicamente
1: certo,
0: partire molti giorni prima, e poi anche durante la festa. Cioè,
1: ok, senta, per il ballo, come allora, per chi vuol venire a ballare, per esempio, per chi magari non può venire a cena ma viene dopo cena, come funziona?
0: L'ingresso di ballo è libero.
1: Ah, quindi ingresso è gratuito per venire a ballare alle rose.
0: Noi gli diamo un piccolo contributo, così se uno volesse una sedia, no? Ma
1: ok, beh, anche giusto.
0: Segna, però è aperto a tutti, sì.
1: Certo, certo, è anche giusto.
0: Il numero, logicamente, che nello spazio dedicato al ballo c'è una capienza limitata per le autorizzazioni che abbiamo chiesto, perché c'è...
1: E adesso ci sono tutte queste regole burocratiche, purtroppo è così.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Qualcuno avrà pazienza.
1: Certo. Quindi dal 1 al 10 di giugno inizierà la festa delle rose. Benissimo.
0: Tutti i giorni, tutte le sere, grande festa delle rose.
1: Grande festa, dal ballo allo spettacolo, al teatro, insomma, avete modo di stare sempre in compagnia alla festa delle rose.
0: Sì,
1: ok,
0: sì.
1: Io mi scusi Don Paolo, ma la devo salutare perché tra poco ho un'altra diretta. Oggi è un...
0: ci mancherebbe,
1: è tutta una situazione molto veloce.
0: È stato un piacere
1: la ringrazio.
0: Condividere questa gioia che vorremmo vivere in questi giorni.
1: Grazie, noi ci aspettiamo sabato 6 con Irene.
0: Con
1: insomma,
0: sì.
1: Grazie e sì. buon fine settimana, va bene?
0: A tutti voi.
1: Grazie
0: tutti
1: Don Paolo. Buona giornata, arrivederci.
0: Di nuovo.
1: Arrivederci. Bene ragazzi, mamma mia, qui ci sono tanti tanti appuntamenti, che bello. So che tanti amici ci verranno a trovare sabato 6 alla Festa delle Rose, quindi anche un modo per stare insieme e per rivedersi dopo anche un bel po' di tempo. Allora, andiamo un po' avanti adesso con le richieste, perché ce ne abbiamo tante, ma io devo fare anche ancora un'altra diretta. Quindi adesso abbiamo un saluto, ecco, abbiamo la richiesta della nostra amica Paola, che saluto, e anche l'amica Silvana da Casteltodino che ci ascolta. Arriva la nave del sole, saluto anche l'amico Marchetto da San Liberato, eh? Ciao Marchetto, vai che arriva la nave del sole.

il sole, eccolo qua, è arrivato il sole. Allora adesso un caro saluto ai due amici che ci stanno ascoltando, Massimo e Tina, un abbraccio, vi aspetto presto ragazzi, quando volete. Sabato 6 saremo alla Festa delle Rose alla Polimer di Terni e questa sera saremo al centro La Farfalla, a Casa del Corto a Piancastagnaio, e domani alla Sagra della Nana a Montepulciano Stazione. Un grande saluto a Massimo e Tina e vi dedico questo bellissimo tango, e poi tra pochissimo in collegamento con la Sagra dello Stinco di Capolona, che è un'altra bellissima sagra verso Arezzo, e ci saremo anche noi, quindi restate ancora con noi. Tango della gelosia.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Amo la radio perché arriva dalla gente.
2: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
1: Ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera me.
2: Radio Galileo, la tua radio da 40 anni.
3: Eccoci qua ragazzi, sono le 12:46 minuti, ancora vi tengo in compagnia per diciamo un quarto d'ora della buona musica, e oggi abbiamo una giornata immensa di dirette, ma questo per me è veramente bellissimo, quindi sono contentissima di fare questi collegamenti con tutte queste belle feste dove mi rappresentano anche a me, quindi grazie di cuore a tutti i comitati che mi ospitano in queste manifestazioni. Allora adesso siamo in collegamento oggi con diciamo l'ultima sala di quest'oggi, e ho il piacere di andare in collegamento con Mauro della Sagra dello Stinco al Capolona, provincia di Arezzo. Buongiorno Mauro.
4: Ciao Irene, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, mamma mia, con tutte queste sagre c'ho un angurino, mi è venuta fame.
4: E poi è anche l'ora giusta, capito? È l'ora di mezzogiorno, è proprio l'ora del pranzo, insomma.
3: È proprio vero.
4: Volevo fare un buongiorno a tutti i radioascoltatori e da parte di noi della Sagra dello Stinco, della Proloco di Capolona, e dargli delle informazioni anche se vogliono venire a trovarci dal 4 al 14 di giugno.
3: Allora, stiamo parlando della 21esima, giusto?
4: 21esima edizione della Sagra, che sta diventando un po' la cosa tradizionale.
3: Sagra dello Stinco, mamma mia.
4: Sagra dello Stinco, che però se uno proprio lo stinco non lo vuol mangiare può trovare anche altre specialità, dalle specialità toscane, dalla tagliatella al ravioli fino ad arrivare alla bistecca,
3: insomma. Mamma mia
4: ragazzi, può trovare tutto, oltre alla cordialità
3: Ma certo, quella è una cosa ormai, insomma, la vostra cordialità e gentilezza è una cosa ormai, io lo davo per scontato, perché ormai sono anni che io mi sento venire in una bellissima famiglia, quindi grazie di cuore per questa vostra accoglienza.
4: Sì, noi, chi ci conosce da un pezzo, insomma, pratichi i nostri luoghi da diverso tempo, e insomma noi siamo una grande famiglia, insomma.
3: È vero. Poi c'è il nostro amico Bruno che...
4: nostro amico Bruno che non mancherà neanche quest'anno.
3: Non manca!
4: Ma ci aspetta con... non vedo l'ora che arrivi.
3: Io vorrei salutare anche tutto il vostro staff, dalla Gabriella, a Rino, a Mauro, a te, insomma, insomma tutti qua, Vito, tutti quanti, perché siete veramente una bellissima squadra e questo vi fa onore. Complimenti!
4: Sì. Noi come tutti gli anni ci mettiamo il massimo dell'impegno per realizzare questa cosa, che sarai ospite da noi domenica 7 giugno.
3: Domenica 7 giugno sarà da voi, sì, sì, sì.
4: E da voi, perché insomma noi inizieremo una serata con gli anni 70, 80, 90 per poi proseguire tutte le sere con le migliori orchestre, tra cui te, insomma, il 7 di giugno.
3: Grazie, poi voglio ricordare che sabato 13 ci sarà anche la mia collega Simona 40, una bravissima, sì, anche lei, intrattenitrice.
4: Sì, sì, il 13 abbiamo Simona 40, che anche l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo e veramente non vediamo l'ora di riospitarla anche quest'anno.
3: Senti, allora, innanzitutto ricordiamo anche dove si trova anche la vostra sagra, quindi per chi vuol venire, che noi, la Radio Galileo è una radio qui di Terni, quindi se uno parte a Terni, no, quale strada ci consiglieresti per venire a Capolona? Prendendo o l'autostrada, giusto?
4: Esatto, uscendo ad Arezzo e seguire le indicazioni per il Casentino. Potrebbe essere anche l'occasione per una famiglia di passare una giornata in Casentino e poi la sera fermarsi qui da noi alla Sagra.
3: Ok, oppure passando per Perugia.
4: Può essere da Perugia o per tutta l'Umbria, l'alternativa può essere fare la E45, uscire a Sansepolcro, oppure seguire sempre indicazioni Arezzo. Capolona si trova a 10-11 km da Arezzo, che è facilissimo da raggiungere.
3: Ok.
4: Siamo alle porte del Casentino, che insomma è una delle vallate più belle della Toscana.
3: Certo, allora ricordiamo gli appuntamenti, quindi 21esima Sagra dello Stinco, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 giugno, vi aspettiamo a Capolone in provincia di Arezzo.
4: Sicuramente, vi aspettiamo, grazie.
3: Senti, io voglio ringraziare anche, oltre a te, tutto lo staff e anche l'agenzia spettacoli di Federico Menghetti, che non so se è all'ascolto, però comunque io lo saluto e ringrazio anche Federico, insomma.
4: Sì, mando, se è all'ascolto anch'io mando un saluto a Federico, perché ci dà sempre una grande mano alla realizzazione di questa saga.
3: Sì, è vero, è vero. Il nostro Federico è sempre super impegnato anche lui, quindi bene, dai.
4: Va benissimo.
3: Va bene.
4: Noi non vediamo l'ora di vederti,
3: Irene. Forza, va Mauro, bene. Grazie a te, un bacione. Dai, che
4: grazie
3: arriva subito il 4.
4: Buona giornata, grazie.
3: Tanti auguri per questa nuova avventura, per la festa, per questa 21esima edizione. Sì. Grazie.
4: Saluto te e tutti i radioascoltatori, grazie.
3: Ciao, grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Bene ragazzi, allora pubblicità, insomma oggi avete ascoltato tante belle feste, quindi avete l'imbarazzo della scelta dove venire a trovarci, ma c'è anche la mia pagina Facebook. Se volete seguire la mia pagina Irene Grillo, mia pagina pubblica, ci sono due, una pubblica e una privata, quindi io scrivo sempre i miei appuntamenti, quindi se volete seguirmi a me fa piacere. Allora, pubblicità per i buoni consigli e poi ritorniamo qui con le vostre richieste. Pubblicità.
5: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
6: Il 6 e il 7 giugno torna l'Infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.
5: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.
3: Eccoci Eccoci qua ragazzi, allora adesso andiamo a salutare la nostra amica Francesca Di Raffili, che credo che sia all'ascolto, quindi un grande caro saluto a te carissima e buon fine settimana con questa tua bella canzone, un bel foxettino lo dedichiamo a tutti i radioascoltatori e anche un saluto all'amica Loredana, abbracciati, vai con il fox.

amica Francesca con questi belli canzoni che lei ci propone sempre, ci dà sempre una ventata di allegria, grazie a te Francesca. Allora andiamo avanti, adesso è il momento di andare a salutare un nostro carissimo amico all'ascolto, Egisto. Ciao Egisto da Sipicciano, grande ballerino, e allora questa è la sua richiesta, arriva Straniero.

Straniero, un grande saluto all'amico Egisto. Allora, sulle prossime note io vi saluto e naturalmente vi do un buon fine settimana. Vi ricordo gli appuntamenti di questa sera: saremo al centro La Farfalla, a casa del corto Piancastagnaio. Domani saremo alla Sagra della Nana a Montepulciano stazione, e poi sabato 6 di giugno alla Festa delle Rose alla Polimer di Terni. Quindi vi aspetto, ragazzi. Allora, vi ricordo che il 6 e il 13 non ci sarà Ballando con Irene, ok? Quindi il 6 per impegni musicali e il 13 c'è una piccola pausa vacanze, quindi riprenderemo il sabato successivo, ma comunque c'è sempre il nostro amico Emanuele Bellicci la mattina e sia il sabato e la domenica vi terrà sempre in compagnia lui con della buona musica, ok? Vi saluto a tutti e saluto sulle prossime note, su questa canzone bellissima, Soltanto Tu, saluto Gloria D'Arieti, Sara, la nostra amica Saretta, saluto Giulia Olindo, un grande bacio amici miei, dai che ci vediamo presto, eh? Va bene? E un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. 2 giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un missile iraniano su una base in Kuwait, diversi americani feriti lievemente, di nuovo in bilico ai negoziati USA-Iran, e rimane estremamente tesa la situazione in Libano, ancora morti sotto i raid israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Improvvisa e inaspettata escalation militare nel Golfo Persico che mette a rischio i negoziati tra USA e Iran, che già procedevano a rilento. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi ferite a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh, ma i detriti caduti hanno colpito la base di Ali al-Salem. Ora possibile una risposta USA. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut, mentre le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano, a colloquio a Washington, di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco.
0: E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. Il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio, arrestato il compagno della mamma, Manuel Iannuzzi, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Il 9 febbraio aveva chiamato i soccorsi dicendo che la figlia aveva difficoltà a respirare, ma sul corpo della bambina erano stati trovati alcuni lividi e macchie. Il medico legale, dopo l'esame esterno, aveva affermato che la morte era avvenuta qualche ora prima, durante la notte. Sarà ascoltato oggi dalla procuratrice di Palermo l'11enne che ieri ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia a San Vito Lo Capo. Il ragazzino si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e 2 coltelli nascosti. Il docente, che è riuscito a fermarlo riportando solo un piccolo taglio alla mano, ha detto agli investigatori che non riesce a spiegarsi il gesto del suo alunno. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria, si stanno registrando forti disagi anche sulla circolazione della linea ferroviaria per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, probabilmente un atto doloso, ed è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domigliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Questa settimana a Roma sono stati conferiti i premi Excelsa Italia, personalità che si sono distinte per l'impegno istituzionale, sociale e civile. Tra loro Fabrizio Lobasso, vice direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni del Ministero degli Esteri, già ambasciatore in Sudan, premiato per l'impegno a favore del continente africano. Ma che cosa significa oggi impegnarsi per l'Africa?
2: Impegnarsi per il continente africano è in questo momento soprattutto una questione di ascolto empatico. Vi è un cambiamento epocale, almeno anche negli ultimi 10 anni, e cioè l'Africa non chiede più cooperazione allo sviluppo, ancora ne ha bisogno sicuramente, ma di base chiede di essere un partner tra eguali, chiede pari dignità, chiede che i giovani abbiano successo per le loro idee e che l'Africa trovi soluzioni ai problemi che siano soluzioni africane.
3: Come Europa e come Italia si potrebbe fare di più?
2: Noi come Italia abbiamo un grosso credito di simpatia, di fama per i nostri prodotti, per la nostra tecnologia e soprattutto per la nostra resilienza, la nostra pazienza nel saper approcciare i nostri amici africani. Si può fare di più essendoci molto più presenti e moltiplicando le occasioni di incontro fisico, che è ancora molto importante in un continente come quello africano.
0: Sport, tennis, 3 italiani in campo nel terzo turno del Roland Garros, iniziato ieri con match carichi di emozioni. Su tutte quella della sfida generazionale Djokovic-Fonseca. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Mancano i primi 2 del mondo, non di certo lo spettacolo a Roland Garros, senza Alcaraz dall'inizio e perso Sinner. Al secondo turno lo slam parigino ha regalato emozioni nei primi match dei 16esimi, su tutte quelle della sfida tra Joao Fonseca e Novak Djokovic. Chi può, vada a rivedersi almeno l'ultimo dei 5 set della vittoria del 19enne brasiliano dopo una battaglia di quasi 5 ore con la leggenda serba. 5 set anche per la vittoria contro l'americano Mikkelsen della l'altro Baby Prodigio, il 19enne spagnolo Hodar, e altrettanti per il successo di Casper Ruud su Tommy Paul. Come cinque sono serviti a De Jong per continuare la sua favola. Entrato in tabellone come lucky loser, l'olandese ha battuto nell'ordine Wawrinka, Cina e Khachanov. Nel sabato tricolore tifiamo adesso per i nostri tre tennisti ancora in corsa: Flavio Cobolli contro l'americano Tien, Matteo Berrettini opposto all'argentino Comesagna, Matteo Arnaldi al belga Collignon.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Radio Galileo informa il tuo tempo.
6: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Questa è la compilation del weekend di Radio Galileo. Io sono Nicolo Savino. Partiamo subito con la prima notizia di oggi. È morto a 104 anni Edgar Morin. Addio al grande pensatore francese, ultimo crede dell'illuminismo. Un maestro del pensiero critico e un uomo pieno di passioni, Edgar Morin si è spento all'età di 104 anni. Il celebre studioso era considerato uno degli ultimi maître pensant della cultura francese contemporanea, uno spirito coraggioso e libero che ha fatto del dubbio e dell'autocritica gli strumenti indispensabili di una riflessione tesa a fare i conti con le metamorfosi e la complessità delle contemporaneità divenire. Quindi morto a 104 anni Edgar Morin. Queste sono le notizie dal web, no? Tantissime che ho preparato per voi in questo sabato, come tantissime sono i dischi da ascoltare insieme.

0: canzone si chiama Partenope. E tra l'altro, a proposito di Partenope, che è lo stesso titolo del disco nuovo in uscita il 5 giugno, quindi venerdì prossimo, la canzone Partenope di Merck & Cremont, sono DJ producer italiani, in coppia con Serena Brancale e The Colors. Non vediamo l'ora di ascoltare questo pezzo nuovo. Moto Gran Premio Dominio Aprilia al Mugello, la pole di Bezzecchi. Quindi Moto Gran Premio, nuovo record di velocità. Martin vola a 368,6 km orari a Mugello. Quindi la MotoGP, Moto Gran Premio, ha stabilito un nuovo record assoluto di velocità nel suo ultimo anno con cilindrata da 1000. Dal 2027 si scenderà 850 sul rettilineo principale del Mugello, dove si sta correndo il Gran Premio d'Italia. Jorge Martin e la sua Aprilia RSGP hanno toccato i 368,6 km orari nelle FP2, battendo il precedente primato stabilito sempre in Toscana da Brad Binder su KTM l'anno scorso di 2,5 km orari. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con...
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Maldive, il presidente Mattarella conferisce l'onorificenza al merito ai sub finlandesi. I tre sommozzatori si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani morti durante l'immersione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi Sami, Jenny e Patrick, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive. Tra poco vi porto a Bordighera e noi proseguiamo con un altro bellissimo brano che arriva da Sanremo.

Altre notizie dal web: la donna Gencella, bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre. Emanuel Iannuzzi è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Quindi svolta nell'inchiesta: bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre per maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Le sorelline della bambina morta il 9 febbraio scorso l'hanno messa sotto acqua per vedere se si riprendeva. Quindi svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. E quindi c'è appunto la mamma della piccola, l'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterinzionale e di maltrattamenti aggravati della morte della bambina. Quindi notizia appunto che arriva da Bordighera. E andiamo anche

Roma perché cavalli in fuga dalle prove del 2 giugno, feriti un militare con alcune costole rotte e una poliziotta che ha riportato lividi ed escoriazioni, quindi l'ipotesi che i fuochi d'artificio siano stati accesi da un vigile urbano, quindi sparano i fuochi d'artificio prima delle prove del 2 giugno e fanno scappare circa 30 cavalli dalla fanfara dei carabinieri della polizia dell'esercito dell'area delle prove alle terme di Caracalla, scatenando una corsa al galoppo lungo via Cristoforo Colombo e scatta l'indagine dei carabinieri che hanno già avvertito la procura, quindi l'obiettivo è individuare chi abbia esploso i colpi e hanno fatto imbizzarrire gli animali, quindi si vedono appunto in queste immagini i cavalli che vanno da soli in strada, che corrono, stando alle prime indiscrezioni sull'inchiesta si sta verificando se a esplodere un razzo segnalatore sia stato un vigile urbano e anche il motivo, il perché. Tra poco andiamo a Palermo e noi proseguiamo con altri singoli nuovi.

LGBTQ+, a Palermo nasce la prima gay street della Sicilia. Nascerà a Palermo il 1 giugno 2026, la prima gay street della città, che è anche la prima in Sicilia. Si troverà in uno dei quartieri più rappresentativi e storici del capoluogo, la Vucciria, in un tratto di via Argenteria, e sarà esposto uno striscione all'entrata della strada su cui è scritto in inglese Welcome in the Gay Street Palermo. Quindi alla Vucciria a Palermo arriva la prima gay street della Sicilia, iniziativa appunto in arrivo il 1 giugno nel rione della Vucciria. Tante le attività, tra cui un fruttivendolo che proporrà la frutta con il bollino gay. Tra poco parliamo di Re Carlo e noi ascoltiamo un altro pezzo nuovo.

Dopo 40 anni riemerge una lettera in cui parla della morte del suo cane. L'attuale sovrano fu costretto a dare in adozione il suo Labrador Hervey perché la principessa Diana non lo sopportava. Uno documentario privato di Re Carlo III è tornato alla luce a distanza di circa 40 anni dalla sua stesura, riportando al centro dell'attenzione il legame tra l'allora principe di Galles e il suo Labrador Hervey. La missiva scritta su carta intestata di Kensington Palace è stata inclusa in un archivio finito all'asta a Londra e venduto per 656 sterline da Keswick Auction. A riportare la vicenda il Telegraph, quindi Hervey, il Labrador che accompagnò gli anni del principe di Galles. Hervey era il cane che seguiva l'allora principe di Galles durante le sue battute di pesca tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Il rapporto tra Carlo e l'animale si interruppe nel 1984, quando il futuro sovrano fu costretto a darlo in adozione. Tra poco andiamo a Pordenone e noi continuiamo con la nuova di Paola Turci.

0: ora a Genova, come riporta Rai News 24, uccide un senza tetto in un parco pubblico, fermato un 43enne. Poi l'aggressore piantonato in ospedale per Pordenone uccide il padre della compagna al culmine di una lite accaduta in un'abitazione a Porcia. Attorno alle 16 di venerdì 29 maggio la vittima aveva 59 anni, quindi un uomo di 59 anni è stato ucciso durante una lite a Porcia, in provincia di Pordenone, mentre cercava di difendere la figlia dell'ex compagno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe colpito il 59enne forse con delle bottiglie rotte in strada. Barberini, che a sua volta è rimasto ferito e ora è ricoverato in ospedale piantonato dalla polizia, non sarebbe in pericolo di vita, anche se la donna, sotto shock e con lievi ferite, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, mentre i figli minorenni sono stati affidati ai familiari. Tra poco parliamo di Tiziano Ferro in questo lungo post, in questa lunga intervista in cui parla a cuore aperto, e noi ascoltiamo un singolo nuovo di Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è,

Tiziano Ferro in questa lunga intervista dice: l'Italia mi manca, vivo in America da rifugiato. In tour con psicoterapeuta e due figli al seguito, festeggia i 25 anni di perdono e si racconta dalla vita all'estero alla delusione per il matrimonio finito male dopo i concerti e un film. Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di perdono, il singolo che nel 2001 lo ha lanciato nell'Olimpo dei più grandi della musica italiana, aggiungo. Col ritorno live negli stadi, lui dice: ho iniziato a fare musica perché era l'unico modo che conoscevo per parlare alle persone intorno a me senza riuscirci. È stata la mia prima fortuna di linguaggio, poi è diventata un ponte, uno sfogo, racconta l'artista 46enne in questa recente intervista. Se prima il palco era un luogo sacrissimo al limite dell'ansia, oggi è il mio day off della vita ed è ammesso solo chi vuole ascoltare le mie canzoni, i miei successi. Adesso ho imparato a dire le cose a parole. Chiuso il tour negli stadi, il cantante di Latina si dedicherà al film tratto dal suo romanzo La felicità al principio. Tra poco vi porto in Georgia, Tbilisi, e noi proseguiamo con altri singoli nuovi. C'è Giordana Angi.

A Tbilisi in Georgia sono state svelate 40.000 bottiglie di vino, rarità francesi e georgiane, appartenenti alla collezione di Joseph Stalin. Nella cantina di Stalin molte delle bottiglie facevano parte della collezione dei Romanov. Il governo georgiano intende mettere all'asta la collezione e utilizzare i fondi per aprire una scuola di enologia di livello mondiale. La Georgia si autodefinisce la cura del vino, con prove archeologiche che dimostrano una tradizione vinicola risalente a 8.000 anni fa. Tra poco parliamo di questo caricabatterie che non superano i test di sicurezza, anche i giocattoli ritenuti pericolosi. Tra poco ne parleremo, perché c'è questa questa azienda in cui se tu ordini online e poi le cose ti arrivano a casa, quindi tra poco ne parliamo meglio. E noi proseguiamo con Alessio Bernabei.

carica batterie che non superano i test di sicurezza e giocattoli ritenuti pericolosi. L'Europa multa questa azienda di 4 lettere, inizia con la T, per 200 milioni di e chiede al gigante cinese del commercio elettronico di presentare un piano d'azione per correggere le carenze contestate. Quindi Bruxelles presenta il conto a questa azienda, che inizia con la T, di 4 lettere. Il gigante cinese del commercio elettronico dovrà pagare 200 milioni di euro. Ha sottovalutato ed anche evidentemente non contenuto il rischio di mettere in vendita beni illegali, falsificati o comunque non conformi alle regole europee. La sanzione arriva per effetto del Digital Service Act, la legge europea che impone alle grandi piattaforme online obblighi più severi nella gestione dei rischi connessi alla loro attività. Quindi la commissione contesta a questa azienda, che inizia con la T di 4 lettere, dunque di aver prodotto una valutazione generica sui problemi della sua piattaforma fondata su considerazioni valide per l'intero settore dell'e-commerce, ma non abbastanza radicata nella realtà concreta, concreta della sua attività. I risultati citati sono pesanti: una quota molto alta delle caricabatterie selezionate non avrebbe superato test di sicurezza di base, mentre tanti giocattoli avrebbero presentato rischi da medi ed alti. Questo per la presenza di sostanze chimiche oltre i limiti e per parti staccabili capaci di procurare soffocamento. Tra poco parliamo della mini luna blu. E noi ascoltiamo la nuova di Francesca Michielin.

Uno spettacolo insolito, mini luna blu, arriva la luna piena, più piccola e rara dell'anno, ecco quando vederla. Il 31 maggio la seconda luna piena del mese apparirà più piccola e meno luminosa del normale. Il prossimo evento simile arriverà solo nel 2028. Maggio si chiude con uno di quegli spettacoli che ricordano quanto il cielo sappia ancora sorprenderci. Nella notte del 31 maggio arriverà la mini luna blu, un fenomeno raro che unirà due eventi astronomici nello stesso momento. Alle 10:45 italiane la luna sarà piena per la seconda volta nello stesso mese e ciò che gli astronomi chiamano blue moon, luna blu, anche se il suo colore resterà invariato. Questa volta però il fenomeno coinciderà anche con una mini luna, cioè una luna piena nel punto più lontano della Terra, per questo apparirà leggermente più piccola e meno luminosa del solito. Altre notizie dal web, parliamo anche di spettacolo perché Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza scelgono la Sicilia per le loro nozze. Si sposeranno il 4 luglio 2026 al castello di Xirumi, Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa. E Dua Lipa e Callum Turner hanno deciso di anticipare le nozze in Sicilia. Si sposeranno a Bagheria dal 5 al 7 giugno 2026. Tra poco altre notizie dal web, noi proseguiamo con la nuova di Frankie. I energy MC.

Altre notizie del web: storia surreale negli USA. Le contestano di guidare parlando al telefono, tenuto con la mano destra, le manca tutto il braccio. La donna fermata e multata dalla polizia nonostante l'evidente errore. Il video della body cam dell'agente diventa virale. Un controllo stradale negli Stati Uniti che ha del surreale, cioè questo video appunto è diventato virale. Doveva essere un normale posto di blocco contro l'uso del cellulare alla guida, ma è diventato un caso che ha fatto il giro del web. A Palm Beach in Florida, Kathleen Thomas, influencer e atleta americana di 36 anni, è stata fermata dalla polizia con l'accusa di stare guidando mentre utilizzava il telefono con la mano destra. Peccato che quella mano Kathleen non l'abbia mai avuta. La donna è nata con una disabilità congenita, ha infatti il braccio destro amputato sopra il gomito, eppure la gente che l'ha fermata ha sostenuto di averla vista armeggiare con il suo smartphone proprio con quell'arto inesistente. Quindi l'intera scena è stata registrata dalla telecamera di servizio del vice sceriffo della contea di Palm Beach, e nel filmato appunto si vede questa donna che poi alla fine dà i documenti alla polizia, però lei continua a dire la verità, che non ho usato il telefono con la mano destra perché appunto non l'ho. Quindi cioè, questo video è diventato virale. Tra poco altre notizie dal web, e c'è una canzone nuova da ascoltare insieme perché è uscita proprio ieri. C'è questa canzone di Federica Abate, Litmaker, songwriter, con questo videoclip che è un mini film.

sarete tu e lui per sempre, legati per la vita. Senza voi non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto tu glielo prometti davanti a Dio. Sarete tu e lui a così. Sarà sempre sì.

Superman è la nuova di Federica Abbate, uscita ieri in tutte le radio. C'è questo mini film, è un videoclip ma in realtà è un mini film, perché lei con l'abito da sposa che fa finta di sposare Francesco Monte, con il cameo di Sal Da Vinci, poi c'è Sara Toscano, Clara, Fred De Palma, Fabio Rovazzi e tanti altri in questo mini film Superman, una bella novità estiva. Scoperta importante, infiammazioni, scoperto il grilletto nascosto nelle cellule, così i mitocondri possono diventare la chiave di nuove cure. Uno studio italiano svela il ruolo decisivo del calcio nell'attivazione delle malattie infiammatorie. Bloccare questo meccanismo riduce dolore, gonfiore e risposta immunitaria eccessiva. C'è un interruttore invisibile nascosto dentro le cellule del nostro corpo che potrebbe spiegare perché l'infiammazione a volte sfugge al controllo e si trasforma in malattia cronica. A individuarlo è un gruppo di ricercatori italiani che ha scoperto come i mitocondri, le centrali energetiche cellulari, siano in realtà protagonisti attivi dell'innesco della risposta infiammatoria. La scoperta apre scenari nuovi nella lotta contro patologie articolari, metaboliche e autoinfiammatorie, e potrebbe portare allo sviluppo di terapie capaci di spegnere l'infiammazione agendo direttamente sui meccanismi interni delle cellule immunitarie. Tra poco parliamo anche di Taylor Swift e noi proseguiamo con altri singoli nuovi usciti ieri.

Altre notizie dal web: conto alla rovescia per Taylor Swift verso le nozze, polemica fra le amiche single discriminate. La popstar si prepara a dire sì a Travis Kelce, ma non tutte le invitate a quello che si prospetta come il matrimonio dell'anno sono contente. Quindi Taylor Swift si prepara per il grande giorno, la popstar e persona dell'anno del Time si sposerà con il campione di football Travis Kelce il 3 luglio, probabilmente a New York. Secondo il Daily Mail, alcuni ospiti sarebbero rivalutando la propria partecipazione a causa di una regola di etichetta che imporrebbe alle donne single di presentarsi da sole. L'assenza del più uno sul cartoncino ha scatenato polemica fra alcune invitate che devono fare. Sono timida, conosco poca gente, non sono amica di Gigi o Bella Hadid, ha detto al tabloid britannico una delle invitate alle nozze, spiegando che Taylor Swift sporadicamente è rimasta single di lei stessa, l'avrebbe discriminata rispetto ad altri ospiti felicemente accoppiate come Selena Gomez, invitata insieme al marito Benny Blanco. E altre notizie dal web, tra poco un'altra che riguarda sempre lei, Taylor Swift. Quindi sono uscite altre notizie, tra poco ne parleremo. Vi porto in Austria, perché appunto è il condannato, il 21enne che progettava un attentato nel concerto della popstar. Sabato sera in arrivo.

Altre notizie del web, notizie dell'ultima ora, come riporta Sky. Ferrara, donna morta in casa, arrestato il marito. Parliamo ancora di Taylor Swift, quindi un'altra notizia che riguarda la pop star. Aveva giurato fedeltà all'ISIS Austria, ha condannato il 21enne che progettava un attentato al concerto di Taylor Swift. Il giovane aveva pianificato di colpire le persone all'esterno del Ernst Happel Stadium di Vienna usando coltelli o esplosivi artigianali, quindi è stato condannato a 15 anni di carcere. Beran, l'austriaco di 21 anni che aveva progettato un attentato jihadista durante un concerto della pop star Taylor Swift a Vienna durante l'Eras Tour dell'agosto del 2024. Secondo l'accusa, il giovane si era radicalizzato e aveva giurato fedeltà all'ISIS. I procuratori hanno affermato che aveva tentato senza riuscirvi di acquistare illegalmente armi, tra cui una mitragliatrice e una granata. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con tante canzoni nuove. Lei è Noemi. Con te.

La nuova di Noemi. A Torino aumentano gli affitti brevi, gli annunci su Airbnb sono 9.700, il 50% in più rispetto al 2017. Crescono anche i ricavi di chi mette a disposizione un alloggio, triplicati negli ultimi 7 anni. I dati emergono da uno studio del Politecnico di Torino, ma i ricercatori avvertono che il mercato è in espansione senza controllo, serve una regolamentazione. Anche a Firenze gli affitti brevi saranno limitati anche fuori dal centro, è la prima città in Italia, da Campo di Marte a San Jacopino, da Gavinana a Statuto e Rifredi. Nel capoluogo toscano sono state individuate nove aree in cui sarà vietato aprire nuovi Airbnb. Tra poco vi porto a Bangladesh e noi continuiamo con tante canzoni nuove. E beh, questa canzone è uscita ieri, fa parte del suo nuovo album. Dopo il successo Saremese per sempre si arriva una baciata.

una baciata o una poesia, in questo caso la nuova di Sad Da Vinci. Un caso nazionale: Bangladesh, il bufalo albino Donald Trump salvato dal macello, la star dei social non sarà sacrificata. Dal mercato per l'Eid al-Adha, allo zoo nazionale, il raro bovino dal ciuffo biondo che ricorda il presidente USA diventa un caso nazionale. Aveva già il destino segnato, un raro bufalo albino del Bangladesh sarebbe dovuto finire al macello come milioni di altri animali allevati per il sacrificio rituale del Eid al-Adha, la festa dell'Islam, festa islamica che celebra la devozione di Abramo e Dio a Dio. Ma la sua storia ha preso una piega inattesa. A salvarlo è stata la popolarità esplosa sui social network, alimentata da un dettaglio impossibile da ignorare: il vistoso ciuffo biondo che ricorda l'inconfondibile capigliatura di Donald Trump. Quindi in Bangladesh è stato salvato dal sacrificio dell'Eid il bufalo soprannominato appunto Donald Trump per il suo ciuffo biondo, che è appunto diventato in queste ultime ore una star dei social. E tra poco vi porto a Milano e noi proseguiamo con tanti brani nuovi. C'è Raf.

0: Dopo la ballad sanremese arriva un pezzo estivo, un tormentone, un brano ritmato, la nuova di Raff. Milano, il capo di gabinetto di Sala passa con il rosso, è già la seconda volta patente in ritirata. Firmato dalla polizia locale il braccio destro del sindaco dopo l'infrazione tra Via Larga e Via Verziere. Dagli accertamenti è emersa una precedente violazione analoga nel 2025. Il braccio destro del sindaco di Milano Sala, lui si chiama Filippo Barberis, il capo di gabinetto, è stato fermato dalla polizia locale perché è passato con il rosso. Si tratta della seconda volta, la prima nel 2025. Per questo gli agenti hanno provveduto a ritirare la sua patente. L'episodio è avvenuto mercoledì mattina tra Via Verziere e Via Larga, a pochi metri dal comando di Piazza Beccaria. Era a bordo del suo scooter quando due agenti motociclisti lo hanno notato. Tra poco altre notizie e noi proseguiamo con altri brani nuovi.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

0: L'associazione Scout Agesci per la prima volta stabilisce che l'orientamento sessuale e di genere non è più un discriminante per rivestire il ruolo di capi educatori, quindi svolta per l'associazione Scout Agesci, che dopo oltre 50 anni dalla sua nascita apre alla possibilità per le persone transgender e omosessuali di poter diventare capi educatori, capi nazionali dell'associazione. Ci abbiamo messo del tempo, ma non potevamo far finta di niente, quindi dopo 50 anni di vita a Gesci, l'Associazione Nazionale degli Scout Cattolici Italiani apre le porte ai volontari omosessuali e transgender di qualunque orientamento e anche identità. Quindi svolta storica per gli scout italiani, quindi l'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo anche in questa associazione. A dirlo appunto la Gesci, nel documento di identità di genere e anche orientamento sessuale e affettivo approvato dal loro consiglio. Tra poco andiamo a Bologna e noi continuiamo con altri dischi nuovi. C'è Leo Gassman.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo

Girasole, altre notizie dal web. A Bologna è stata denunciata una studentessa universitaria di 21 anni che avrebbe cercato di ottenere in anticipo i quiz del test di medicina come mail phishing. Quindi tentativo di phishing, tenta di avere in anticipo i quiz dei test di medicina. Denunciata questa 21enne è stata

Max, il suo nuovo singolo. La Corte di Cassazione ha decretato che l'acqua del rubinetto al ristorante non è un diritto del cliente. Quindi chiede dal rubinetto, chiede acqua del rubinetto, ma l'hotel si rifiuta, solo in bottiglia a 10 euro. La cliente fa causa ma perde. Un hotel a 5 stelle di Corvara in Badia, in Alto Adige, si è rifiutato di servire acqua del rubinetto a una cliente disposta persino a pagarla, proponendo solo bottiglie da 10 euro al litro. La donna ha fatto causa chiedendo oltre 2700 euro di risarcimento, ma ha perso in ogni grado di giudizio, finito alla Cassazione, come riporta il Dolomiti, una decisione che fa discutere. Durante un soggiorno natalizio nel 2019, la turista aveva acquistato un pacchetto di mezza pensione da oltre 5700 euro con bevande escluse. Più volte nel corso delle cene aveva chiesto al personale una caraffa d'acqua di rete, disponibile a pagarla come voce separata in conto. L'hotel aveva sempre rifiutato, la politica interna prevedeva solo acqua minerale in bottiglia. Tra poco altre notizie dal web. Colpa del sole, il ritorno di DJ Jed.

altre notizie dal web. Qualità della vita, ecco le migliori città in Italia per anziani, giovani e bambini. Trieste è la migliore città per gli anziani over 65. Bolzano è la migliore città per i giovani tra i 18 e i 35 anni. Firenze è la migliore città per i bambini. E questa è la fotografia che emerge da una, dalla nuova indagine del Sole 24 Ore che sulla qualità della vita dei bambini, giovani e anziani, presentata in anteprima al Festival dell'Economia di Trento. Tra poco vi porto a Machu Picchu e noi proseguiamo con Mantra, la nuova di Nicolò Filippucci.

Nuovo allarme dopo quello lanciato nel 2025. Machu Picchu rischia di perdere il titolo di meraviglia del mondo. New Seven Wonders denuncia l'assenza di una strategia efficace per la tutela del sito archeologico. Quindi Machu Picchu potrebbe perdere il riconoscimento ufficiale di meraviglia del mondo assegnato nel 2007 da New Seven Wonders, fondazione privata che promuove a livello globale i principali siti storici e culturali. In un duro comunicato rivolto al popolo peruviano e ai candidati di presidenziali, l'organizzazione ha avvertito che non si è registrato alcun progresso sui problemi che minacciano la credibilità e la conservazione della cittadina Inca. Secondo New Seven Wonders, i rischi già denunciati nel settembre dello scorso anno restano invariati e sono aggravati dalla quasi paralisi politico-amministrativa che attraversa appunto il Perù. E noi proseguiamo con la nuova di Orietta Berti.

Parliamo di tennis. Coboli vola agli ottavi, ora tocca a Berrettini e Arnaldi. Roland Garros 2026, Coboli agli ottavi, Tien strapazzato in 3-7, il tennista romano liquida in 3-7, il mancino statunitense c'entra per la prima volta in carriera agli ottavi a Parigi. Flavio Coboli accede agli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista romano testa di serie numero 10 del tabellone non sente la pressione del Philippe Catrier e domina in 3-7 il mancino statunitense Lerner Tien 6-2, 6-2, 6-3 in un'ora e 46 minuti di gioco. Il punteggio in favore del 24enne azzurro, che raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Parigi, e ci arriva senza set persi tra Pellegrino, Wu e Tien. E poi Teran ha battuto drone israeliano su isola di Keshm, notizia che riporta proprio ora Sky. E tra poco arrivano altre notizie e subito la musica nuova di Petit.

Venezia c'è questa azienda che inizia con la I finisce con la A, ha inaugurato i matrimoni low cost, le coppie potranno dire sì in negozio, niente costi proibitivi e mesi di organizzazione, basteranno due testimoni e la richiesta di autorizzazione matrimoniale perché l'unione sia ritenuta valida. Quindi competitività dei prezzi e una vasta gamma di mobili hanno reso questa azienda svedese che inizia con la I, colosso svedese appunto dell'arredamento, uno dei punti di riferimento per milioni di famiglie sparse in tutto il mondo con i suoi 460 negozi fisici dislocati in 62 mercati. Questa azienda svedese attrae clienti anche grazie al suo köttbullar, le famosissime polpette preparate con un mix di carne bovina e suina, servite calde con salsa gravy, purè di patate e marmellata di mirtilli. Ma c'è di più, il gigante del mobilio sa per allargare ulteriormente il suo bacino di utenza strizzando l'occhio ai millennials e anche Gen Z. Come? Organizzando matrimoni low cost all'interno dei propri punti vendita. Si parte dal prossimo 27 giugno in Svezia, territorio d'origine del brand. E tra poco altre notizie, noi continuiamo con la nuova di Miu, in questo nuovo brano della cantante Miu, che tra l'altro in questo videoclip l'ha girato a Milano. Mi ricorda un po' il brano di Marco Masini che si chiama appunto Vaffa, quello lì, ecco, esatto, Miu.

Si chiama così la nuova di mio. Un robot umanoide ha lavorato smistando pacchi per 8 giorni senza fermarsi mai. Cioè, questo video è diventato virale. Un robot umanoide ha smistato 250.000 pacchi in 200 ore consecutive. In diretta streaming, il test più ambizioso di figure startup americana da 39 miliardi di dollari che sviluppa robot per la logistica. I modelli F.03 avevano un compito preciso: orientare ogni pacco con il barcode rivolto verso il basso per consentire la lettura automatica, un'operazione banale per un umano, ma complessa per una macchina che deve gestire forme, superfici e ritmi variabili senza bloccare il flusso del nastro trasportatore. La diretta ha attirato milioni di spettatori, molti dei quali l'hanno definita anche ipnotica e paragonata a un video ASMR. Non sono mancati gli scettici convinti che dietro i movimenti dei robot ci fossero operatori umani collegati da remoto. Nel mezzo del test, un confronto diretto, uno stagista ha smistato 192 pacchi in più dei robot nello stesso arco di tempo. L'esperimento segna un cambio di fase per la robotica, non più solo demo spettacolari, ma prove di durata nel mondo reale. Come ha dimostrato figure, non basta stupire con un moonwalk, bisogna reggere. Notizia appunto che riporta la Repubblica, e tra poco vi porto a Fermo. Noi continuiamo con altri brani nuovi. C'è Malika Yan.

Canzone scritta a quattro mani da Paolo Antonacci e da Pacifico, la nuova di Malik Ayane, Una possibilità. Salutiamo anche Marchetto di Saliberato, mi ha chiamato proprio ora, e lui ogni weekend ci ascolta e ci aggiorna del suo Del Nera, ma il Del Nera appunto il campionato è finito, quindi se ne riparla stagione nuova 26-27. Ciao Marchetto, buon weekend. Allora, altre notizie, parliamo di a Fermo, quindi sono di 60 anni fa. Fermo trova vecchi libretti bancari nella scatola dei biscotti, potrebbero valere una fortuna. Una pensionata si è rivolta a un'associazione di legali con, secondo in cui il valore attuale dei titoli sarebbe di circa 73.000 euro. Quindi immaginate di aprire una vecchia scatola di biscotti e trovarci dentro una possibile fortuna. È proprio quello che è capitato a un pensionato di Fermo, che nei giorni scorsi si è rivolta a un'associazione di legali dopo aver ritrovato casualmente tre vecchi libretti di risparmio cartacei emessi dalla cassa di risparmio di Fermo, poi confluita in altre realtà bancarie. E tra poco vi porto a Siena o Poggibonsi, siamo lì comunque in Toscana. Tra poco non parliamo di questa notizia in cui una turista si è vista questo ristoratore non ha voluto far entrare nel suo ristorante se lei appunto dissenta da un politico. Tra poco ne parliamo meglio. C'è la nuova di Leonardo De Andrés.

0: senza un perché.
1: Altre notizie da web, questa notizia tra l'altro la riportano molte testate online. È la benvenuta se dissente da Netanyahu, una prenotazione in un agriturismo di Poggi Bonzi scatena le polemiche dopo il messaggio inviato dal proprietario a una turista israeliana. L'uomo si difende: nessun antisemitismo, ma non volevo far finta di niente. Quindi questa turista israeliana ha prenotato in questo agriturismo a Poggi Bonzi e il gestore gli ha detto benvenuta in questo, benvenuta da noi. Se dissente da Netanyahu, è scoppiata la polemica in questo agriturismo di Poggi Bonzi dopo la prenotazione della donna di un soggiorno nella struttura, tra l'altro cercata su un portale dove si appunto si prenota online vari hotel o anche strutture di questo genere. Quindi l'imprenditore toscano le aveva risposto che sarebbe stata la benvenuta se si fosse dissociata dalle politiche del primo ministro Netanyahu. Il gesto ha scatenato un vero e proprio boicottaggio online dell'agriturismo. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con il nuovo brano di Ron.
2: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera. Se i fogli che abbiamo riempito li porti con te.

La nuova di Ron, Rosalino c'è la mare, vite parallele. Altre notizie dal web: aveva il proiettile in canna, USA, cane gioca con un fucile a pompa e fa partire un colpo, ferita una donna. È accaduto nel Nebraska, all'esterno di una stazione di servizio. La donna non è in pericolo di vita. Notizia di queste ore: stava aspettando che il semaforo diventasse verde col braccio destro fuori dal finestrino, quando un boato l'ha fatta sobbalzare. Subito dopo ha sentito un dolore lancinante al braccio e ha visto la ferita. Alzando lo sguardo a pochi metri di distanza ha visto la portiera di un furgone fumare. Qualcuno aveva sicuramente aperto il fuoco da dentro la vettura. Sui sedili accanto al grilletto c'era un cane. È vera questa notizia, quindi la storia, con più di qualche elemento che ha dell'assurdo, arriva da Scott Bluff, una cittadina del Nebraska dispersa nel nulla nel Midwest americano. Secondo la ricostruzione della polizia, un uomo aveva parcheggiato il suo furgone nei pressi di una stazione di servizio entrando nel negozio vicino. Su uno dei sedili posteriori aveva lasciato un fucile a pompa con una cartuccia in canna. Pur essendo illegale nel Cornshaker State guidare con un'arma carica, l'animale agitandosi all'interno dell'abitacolo avrebbe fatto partire il colpo. E tra poco altre notizie dal web, e noi proseguiamo con il nuovo di Bungaro.

0: Bungaros.
1: Bungaro, la nuova, si chiama Brizza Morena. Tra l'altro lui collabora con Cesare Chiodo. Allora, tutti pazzi per Lead Running Style, la corsa giapponese che aumenta la resistenza. Si tratta di un metodo antico che richiama i movimenti utilizzati in Giappone durante il periodo di Edo 1603-1868. A riportarlo alla luce è stato il ricercatore giapponese Katsunori Oba. I suoi contenuti online hanno ottenuto milioni di view grazie ai video diventati virali. Lead Running Style ricorda un po' le immagini degli anime e dei manga giapponesi, uno stile di corsa insolito, il corpo non resta completamente frontale ma leggermente ruotato di lato, le braccia seguono i movimenti più circolari. Questa tecnica prende ispirazione dai movimenti dei corrieri Ikkyaku e dei viaggiatori dell'epoca Edo, costretti a coprire lunghissime distanze, talvolta fino a 500 km in 3 giorni, senza l'aiuto di scarpe moderne o strade asfaltate. L'obiettivo della tecnica è limitare il consumo di energia sulle lunghe distanze, questo che è reso possibile da una minore sollecitazione di ginocchia e articolazioni, una distribuzione più equilibrata di peso corporeo, una migliore adattabilità a superfici anche difficili. Quindi notizia appunto che riporta Digicom, in pratica c'è ritmo, respirazione, coordinazione, gli amanti della corsa sanno bene che il running è questo molto più, quindi una running style, quindi che appunto la corsa giapponese che aumenta la resistenza, quindi che appunto è molto nota in Giappone. E tra poco andiamo in Alto Adige e noi continuiamo con un altro tormentone di questa calda estate, c'è Toxic, lui è Shade.

Ennesimo femminicidio proprio in notizia di questi minuti. Ferrara, donna uccisa con diverse coltellate, fermato il marito. L'uomo è stato trasferito in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Quindi avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo di 52 anni è stato arrestato quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia e non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la cinquantenne. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Notizia appunto di questi minuti. E tra poco altre notizie in arrivo come questa che appunto vi porto in Alto Adige. E noi continuiamo con tante altre canzoni nuove qui a Radio Galileo, c'è Blind.

0: Blind, abbiamo visto a Sanremo Giovani le nuove proposte con Elma e Sonico, con Nei miei DM ed è ritornato un bombonera Blind, l'artista umbro. Scene di caos, Alto Adige diesel a 20 centesimi per errore, distributore preso d'assalto, è successo a Avelengo, lo sconto involontario ha causato un danno di circa 10.000 euro al gestore. Scene di autentico caos a Avelengo in Alto Adige, dove un guasto elettronico in una stazione di servizio ha causato uno sconto involontario sul diesel erogato a 20 centesimi al litro per alcune ore. La notizia è stata riportata da un quotidiano locale, un'offerta speciale che molti automobilisti non si sono lasciati sfuggire. Poi, psicosi dal ladro seriale, Treviso entra nel giardino di una villetta e ruba i vestiti stessi. La proprietaria pubblica le immagini delle telecamere di sorveglianza, quindi un furto fuori dalla norma sta facendo discutere una cittadina in provincia di Treviso, a Monte Belluna. Nelle prime ore del mattino un uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si introduce nel cortile di una villetta a poca distanza dal centro cittadino per portare via alcuni vestiti stessi ad asciugare. Nel video incriminato si vede il presunto ladro aggirarsi indifferente all'interno della proprietà con calma. L'uomo osserva lo stendino, sceglie alcuni capi e poi si allontana rapidamente. Parte degli indumenti sarebbe rimasta a terra nel giardino, forse perché qualcuno lo avrebbe disturbato durante il furto. Notizia appunto di queste ore. Poi tra l'altro stavo guardando un video che è diventato virale a Torino dove il marito, l'ex compagno di questa donna si è messo una busta in testa per non farsi vedere e gli bucava appunto le gomme dell'auto della sua ex compagna. Tra l'altro in questo filmato se non ricordo male a Torino in questo filmato si vede che appunto da un certo punto la busta gli cade, quindi si vede il volto della persona che sta appunto bucando le gomme dell'ex, e quindi lì appunto le telecamere hanno incastrato l'uomo. Quindi notizie appunto di questi video un po' virali e un po' in giro per l'Italia. C'è il radio giornale tra poco per voi, vi porto in Corea, c'è una K-pop coreana.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, tra poche ore a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Maurizio Pizzoferrato.
2: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il Paris punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
1: Nel mercato allenatori in fibrillazione, la notizia del giorno è l'esonero da parte del Liverpool di Arne Slot, il tecnico che lo scorso anno ha portato i Reds a vincere la Premier. In pole per sostituirlo c'è Iraola, che quest'anno ha portato il Bournemouth a una storica qualificazione in Europa League. Tennis, prosegue immacolato il cammino a Roland Garros di Flavio Cobolli, che inanella il terzo 3-0 consecutivo. Il romano batte 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien e per la prima volta in carriera c'entra gli ottavi del torneo parigino. Prossimo avversario lo statunitense Svaida, che ha eliminato Francisco Cerundolo. Moto mondiale, tripletta Aprilia nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Italia al Mugello. Pole position per il leader iridato Marco Bezzecchi, davanti agli spagnoli Raúl Fernández e Jorge Martín. Quarto Marc Márquez sulla Ducati ufficiale, al rientro dopo la doppia operazione che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare. Domani alle 14 il via alla gara lunga. Basket, aperte dalla vittoria 88-72 di Milano a Brescia, le semifinali scudetto propongono stasera gara 1 dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'Ital Volley maschile che prepara la Nations League e gli europei di settembre nel nostro paese. Alle 21 affronta a Verona in amichevole il Belgio. Domani altra amichevole a Bergamo con la Turchia, replica di quella vinta 3-0 giovedì dagli azzurri nella prima uscita stagionale. Il valore di questi incontri nelle parole del CTIF Fede Giorgi.
3: Sono partite che ci danno l'opportunità di mettere in campo un po' quello che abbiamo fatto in allenamento. Chiaramente non è che siamo splendidi dal punto di vista fisico perché si è lavorato tanto, però alla fine sono opportunità sia dal punto di vista tecnico ma anche dell'adattamento. Non è che sia tutto perfetto e quindi la capacità di giocare di squadra è importante.
1: Simile il programma dell'estate delle azzurre campionesse olimpiche e mondiali. A fine agosto gli europei, prima la Nations League alle porte. Il 3 giugno a Brasilia il debutto dell'Italia con la Bulgaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo...

parliamo dei BTS, perché come riporta Sky c'è questa azienda che fa i dolci, la cioccolata di quattro lettere, inizia con la O, finisce con la O e sono molto buoni tra l'altro. In arrivo i biscotti dei BTS. I BTS, reduci della vittoria di ben 3 statuette alla 52esima edizione degli American Music Awards, sono tra i gruppi K-pop più popolari e acclamati a livello internazionale. Nel marzo di quest'anno i BTS hanno pubblicato il nuovo album Arirang, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. Il primo singolo apripista si chiama Swim. A pochi mesi dall'uscita del nuovo album Arirang, i BTS hanno presentato la collaborazione con questa marca di cioccolato che inizia con la O. La pagina Instagram del brand dolciario ha mostrato la confezione dell'edizione limitata. I biscotti al sapore dei pancake coreani saranno disponibili in oltre 80 paesi. Quindi la celebre boy band sudcoreana ha annunciato questa collaborazione con questo marchio di dolci per il lancio di un'edizione limitata dei biscotti. La pagina Instagram del brand ha annunciato l'iniziativa, riscuotendo immediatamente grande successo. Infatti il post ha ottenuto numerosi commenti e più di 2 milioni di like in meno di 24 ore. Pensate, i biscotti riporteranno 13 embossment dedicati alla boy band all'interno di una crema al sapore dei pancake coreani, come rilanciato anche dal CNN. I biscotti saranno disponibili in oltre 80 paesi. L'edizione limitata dovrebbe arrivare sul mercato statunitense lunedì 1 giugno 2026. Al momento nessuna informazione per quanto riguarda l'Italia. Tra poco altre notizie dal web, subito un altro brano nuovo dei Maroon 5.

altre notizie dal web, perché la sto leggendo proprio in questi minuti, c'è un fuori programma, perché doveva essere una semplice lezione dedicata al rapporto tra uomo e animali, si è invece trasformata in un caso che sta facendo discutere tutta Alghero. In Sardegna alcuni bambini della scuola primaria dell'Argillera sono scoppiati lacrime dopo aver assistito alla proiezione dei video che mostravano allevamenti intensivi, abbattimenti di bestiame. Notizia appunto di questi minuti. Quindi ad Alghero attivisti mostrano in classe video sulle macellazioni, i bambini scoppiano a piangere. La preside degli animalisti ci hanno teso un blitz, genitori pronti a rivolgersi alle autorità. Noi continuiamo con il nostro viaggio musicale, c'è Material Lover.

Siena Spyro. Varese compra una villa di lusso per oltre €1 milioni, ma è una truffa. Una villa di pregio affacciata su Azzate, in provincia di Varese, è finita al centro di una presunta truffa immobiliare intenzionale da oltre €1,3 milioni. Villa in effetti esistente, ma non più in vendita, quando un ricco svedese residente negli Stati Uniti ha completato l'acquisto pensando di fare un buon affare. E così nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Milano nei confronti di un professionista residente nella zona di Busto Arsizio a Varese, indagato per truffa aggravata, falso e autoriciclaggio. Maxi operazione blitz antidroga in tutta Italia, 1335 arresti e oltre 430 kg di stupefacenti sequestrati, controlli straordinari della polizia nei quartieri a rischio nelle zone della movida contro il traffico di stupefacenti e armi illegali, denunciate oltre 2300 persone. Tra poco altre notizie e noi proseguiamo con American Girls.

Virus Ebola. In Italia scatta l'obbligo di dichiarazione per chi proviene da Congo e Uganda. Le persone in arrivo in Italia con qualunque mezzo di trasporto dai due paesi nei quali sono attivi focolai causati dal ceppo sono tenute a fare un'apposita dichiarazione firmata non oltre 24 ore dall'ingresso, utilizzando il modulo legato all'ordinanza da trasmettere per email o da consegnare direttamente al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria locale di residenza o domicilio. Notizia che riporta Sky. Poi a Vicenza, bimbo di un anno chiude col telecomando l'auto sotto il sole, salvato dai carabinieri. Notizia di questi minuti. Un bambino di appena un anno, rimasto intrappolato in auto sotto il sole a causa di un blocco accidentale delle portiere, è stato salvato dai carabinieri chiamati dalla nonna. La donna, dopo aver parcheggiato, è scesa dal veicolo lasciando momentaneamente le chiavi in mano al nipotino. Nel tempo strettamente nel giro della

Altre notizie dal web, parliamo di Moto Gran Premio, doppietta Aprilia nella sprint al Mugello, ma è dominio spagnolo. Poi parliamo anche di salute, perché un gruppo di ingegneri e medici statunitensi ha sviluppato un cerotto intelligente, simile a un poligrafo, capace di monitorare in tempo reale battito, respiro e sudorazione. Un primo passo verso un controllo continuo e oggettivo dello stress. Altre notizie dal web, sempre parliamo di salute, una revisione scientifica mette in discussione gli integratori di vitamina D e calcio. Negli anziani sani non servono prevenire fratture o cadute. Quindi, notizia che riporta appunto la Repubblica, una vasta imponente revisione scientifica pubblicata sulla rivista The BMJ mette infatti in discussione uno dei pilastri più consolidati della medicina preventiva. Negli anziani sani, gli integratori di vitamina D e calcio sembrano avere infatti effetti minimi, se non nulli, nella prevenzione delle fratture e delle cadute. Tra poco andiamo nel Regno Unito, dove c'è questo gioco che ormai si svolge da diversi anni, in cui hanno preso parte centinaia di persone. Noi continuiamo con la musica di Aaron.

Wonderful Thing. Nel Regno Unito torna l'annuale cheese rolling, la corsa giù da una collina per afferrare un formaggio che rotola. Quindi centinaia di persone si sono riversate a Coppers Hill nel Gloucestershire nell'annuale gara del cheese rolling, il formaggio che rotola, tradizionale gara britannica in cui i partecipanti si lanciano giù da una collina per inseguire una forma di formaggio. Quest'anno l'ambita forma di formaggio è stata conquistata dal tedesco youtuber Tom Kopke, che ha vinto la folle gara per la seconda volta consecutiva. Beh, complimenti. E noi continuiamo con Choosing Texas.

Ella Langley, il telefono azzurro lancia l'allarme sui minori scomparsi in Italia. 18.000 segnalazioni nel 2025, solo 4 su 10 vengono ritrovati. Nel 2025 il telefono azzurro ha ricevuto la segnalazione di quasi 18.000 minorenni scomparsi in Italia. A destare la maggiore preoccupazione sono i minori stranieri presenti nella penisola, di cui il 60% non viene più ritrovato. Il Ministero dell'Istruzione lancia Ascoltami. Il consulto psicologico per gli studenti sarà dedicato agli iscritti nell'ultimo anno delle scuole medie e il biennio delle superiori. Il servizio attivo dal 28 maggio prevede 5 colloqui individuali online. L'osteopatia entra definitivamente nel Servizio Sanitario Nazionale, quindi l'osteopatia entra definitivamente nel Servizio Sanitario Nazionale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo decreto, quello sull'equipollenza dei titoli in osteopatia. Si completa il percorso attuativo previsto dalla legge 3 del 2018 che ha istituito la professione sanitaria di osteopata. Tra poco altre notizie dal web e noi continuiamo con tante belle canzoni, tipo questa.

Lecce ordina un burger vegetale alla mensa dell'Università del Salento e al suo interno trova un insetto morto, un episodio grave che mina la fiducia degli studenti, denuncia dell'Udu. Quindi aveva ordinato un burger vegetale alla mensa universitaria di Via Adriatica a Lecce, ma quando ha tagliato il prodotto ha trovato all'interno un grosso insetto, la disavventura per una studentessa dell'Università del Salento che ha immediatamente denunciato l'accaduto tramite il sindacato del Udu di Lecce. Altre notizie dal web: dopo una cena di pesce da 145 euro da una testata, il ristoratore scappa senza pagare il conto. Solo crudi e vino troppo cara. Gli è sembrato troppo elevato il conto da pagare per una cena di pesce in un noto ristorante di Roseto e quando è andato in cassa a protestare ha dato una testata sul naso al proprietario del locale, ma quel conto il cliente, un 51enne di Francavilla, l'ha pagato ancora più caro, visto che dopo essere finito a processo davanti alla giudice monocratica, nel frattempo tempo pure risarcito con 2000 euro il ristoratore che per questo ha rimesso la querela. Con lui quella sera a cena c'era anche una donna. Si tratta di un conto da 145 euro per antipasti di mare con crudi e una bottiglia di vino, ritenuto non in linea con un menù che non sarebbe stato portato al tavolo secondo il difensore. Quindi notizie appunto che riporta Leggo. Tra poco altre notizie, parliamo anche di Belen Rodriguez e ascoltiamo Bruno Mars.

Belén Rodriguez è stata denunciata per omissione di soccorso. La showgirl argentina non si sarebbe fermata ad aiutare tre persone ferite a causa di due incidenti provocati dalla sua auto in centro a Milano. Jerry Scotti si è sposato in segreto con Gabriella Perino dopo 15 anni. Alle nozze c'erano solo loro, senza figli, parenti o amici. Nozze segrete per Jerry Scotti e Gabriella Perino. Il celebre conduttore avrebbe fatto il grande passo dopo 15 anni insieme alla compagna, ma avrebbe tenuto il segreto per oltre un anno e mezzo, stando a quanto riporta il settimanale, un noto settimanale. Infatti la coppia si sarebbe promessa amore eterno all'oscuro di tutti, compresi figli e parenti. Questo quotidiano, questa rivista rivela che Jerry Scotti e Gabriella Perino si sono sposati in comune a Milano senza neanche i testimoni, scelti quasi a caso, senza figli, parenti e amici. Solo loro due non hanno fatto ricevimento, men che no, liste nozze, nessuna partecipazione, nessun pranzo, torta, brindisi a festa. Quindi in gran segreto appunto il matrimonio di Jerry Scotti. Tra poco altre notizie dal web e continuiamo il nostro viaggio musicale con un brano Potential.

0: nel weekend di Radio Galileo. Altre notizie dal web: la Consulta ha giudicato incostituzionale negare la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all'estero, anche se il decesso è avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge sulle unioni civili del 2016. Notizia che riporta la Repubblica. Poi un'altra notizia che stavo leggendo in queste ore: c'è questa recente intervista a un manager di un brand d'abbigliamento sportivo in cui lui dice: lavoro 80 ore a settimana, 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, per il resto del tempo riesco a rilassarmi. Fanno discutere le parole di Caspar Coppetti, manager delle sneakers di un brand famoso, psicologi in allarme, esempio negativo e un inno al burnout. Quindi lui, Caspar Coppetti, manager di questo brand d'abbigliamento sportivo, ha dichiarato di lavorare 80 ore a settimana, 12 ore al giorno, 7 su 7. Il messaggio dell'imprenditore ha generato delle preoccupazioni da parte degli psicologi, che lo hanno definito un esempio negativo e che può portare appunto a burnout. Tra poco altre notizie e noi continuiamo con i successi italiani. Forte!
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Altre notizie dal web. In Italia, tempi non rispettati per oltre 2,4 milioni di visite ed esami nella sanità pubblica nei primi 4 mesi del 2026. Secondo Agenas, molti cittadini rinunciano alle prenotazioni e si rivolgono al privato. Altre notizie dal web. Elisa, la cantante Elisa, lei dice: non sono d'accordo con De Gregori, il cantante. Io manifesto per Gaza e per questo mi tolgono i finanziamenti per un festival. Ci sono voluti 30 anni per dire ce l'ho fatta. La mia infanzia ha avuto un'influenza negativa sulla mia autostima. Me ne sto rendendo conto un po' adesso della percezione che hanno gli altri di me. E forse mi aiuta anche la terapia. Elisa ha deciso di festeggiare il traguardo con il cuore in pace e un concertone che si terrà al Campo Volo l'11 settembre del 2027. In Italia a maggio l'inflazione è aumentata del 3,2%, quindi a maggio l'inflazione accelera al 3,2% dal 2,7% di aprile. La fiammata è spinta soprattutto dall'energia degli energetici non regolamentati, salgono al 12,6%, con la benzina che balza al 10,7%, ma la pressione si vede anche nei servizi legati al turismo, alloggi e trasporti. Il carrello della spesa resta fermo al 2,3, mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto salgono al 4,5 sopra l'indice generale. La componente in fondo resta più contenuta, 1,8%, ma è in aumento. Notizia che riporta la Repubblica. E un'altra notizia che la sta leggendo in queste ore: l'Italia invia 100 militari sul confine della Romania, paese membro della NATO, dopo l'esplosione del drone russo verso Galati. Tra poco altre notizie, perché stavo leggendo ci sono anche degli scontri tra tifosi, perché oggi c'è la Champions League, la finale che seguiremo insieme a partire dalle ore 18 tra un po' di ore.

Annalisa qui a Radio Galileo, scontri tra tifosi a Budapest prima della finale Champions League. Scontri a Budapest nella notte e a Parigi si alzano le barricate a protezione del centro perché il Paris Saint Germain vince o perde, il timore di disordine è concreto. Tra l'altro la Champions League quest'anno si gioca alle ore 18, quindi tra due ore la seguiremo insieme qui con vari aggiornamenti live. E vedremo tra le due squadre chi vincerà, quindi la Champions League o il Paris Saint Germain per il secondo anno di fila o l'Arsenal, vedremo. E noi continuiamo con tante altre belle canzoni di questa calda estate, c'è Gaia.

Jed in quota cade dalla parete nord del Gran Paradiso durante una scalata, morto un alpinista. L'uomo è precipitato lungo la montagna mentre era impegnato in un'ascensione con altri due compagni. Quindi un alpinista ha perso la vita dopo essere precipitato dalla parete nord del Gran Paradiso in Val d'Aosta. L'incidente è avvenuto durante un'escursione in alta quota che ha richiesto l'intervento dei soccorsi specializzati. Altre notizie dal web, parliamo anche di cinema. Nanni Moretti, nuovo film al cinema il 3 dicembre, arriva, succederà questa notte, la colonna sonora sarà firmata da Alberto Iglesias. Uscirà giovedì 3 dicembre, succederà questa notte, il nuovo film di Nanni Moretti, liberamente tratto dal libro di racconti Legami dello scrittore israeliano Eskol Nevo. Le riprese sono terminate alla fine del 2025. Il film, il quindicesimo di finzione nella carriera del regista, sarà distribuito da No One in un periodo commercialmente propizio. In apertura della stagione legata alle feste prima del ponte dell'8 dicembre, a Natale sarà invece la volta del nuovo film di Ferzan Özpetek, Nella gioia e nel dolore, distribuito da Vision. E tra poco parliamo di una notizia che appunto arriva da Terni, non quella di ieri sera che sappiamo tutti quello che è successo in Viale Brin, ma una notizia perché venerdì prossimo c'è Maurizio Landini che viene qui a Terni e noi continuiamo con la nuova di Saif.

Terni entra nel vivo la festa del CGL, venerdì c'è Maurizio Landini. Entrano nel vivo le celebrazioni per i 130 anni della Camera del Lavoro di Terni. Dal 3 al 6 giugno Piazza Clai sarà il cuore di un ricco programma di iniziative che vedrà la partecipazione di importanti esponenti del sindacato, dell'associazione Associazionismo Nazionale, oltre a spettacoli e concerti. Tra gli appuntamenti più attesi, venerdì 5 giugno alle 18.30 l'intervento del segretario generale della CGL Maurizio Landini. Mercoledì 3 giugno si parlerà invece di servizi sociosanitari e assistenziali con Tania Sacchetti, segretaria generale nazionale dello SPI CGL. Giovedì 4 giugno spazio al confronto su pace e costituzione con Walter Massa, presidente nazionale ARCI, Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale AMPI, Emiliano Manfredonia, presidente nazionale di ACLI, e Serena Sorrentino della segretaria nazionale della CGL. A chiudere la manifestazione sabato 6 giugno sarà Fabrizio Russo, segretario generale della Filcams CGL. Ogni serata sarà accompagnata da appuntamenti musicali, dagli Altoforno alla UA Band, dai Malalingua fino a Capuano e la Tamuriata Rock. Tra poco parliamo anche di Netflix e di altre notizie. Noi continuiamo con Amore è di Elisa.

0: Genova, arrestato Emanuele Iannuzzi, compagno della madre della bimba morta a Bordighera. Nel suo telefono trovate foto della piccola con il volto tumefatto e un video in cui ad appena 2 anni era stata costretta a fumare una sigaretta. Notizia che riporta ora La Repubblica, quindi la madre Emanuela Aiello era stata arrestata lo scorso febbraio, subito dopo il ritrovamento del corpo di Beatrice senza vita nella sua casa di Bordighera. Oggi è stato fermato anche il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi, che finora era indagato a piede libero. Formalmente per entrambi l'accusa mossa dalla procura di Imperia è però cambiata, non più omicidio preterinzionale, ma maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio di questo anno 2026 a Montenero sulle alture di Bordighera. I soccorritori avevano notato alcuni lividi e macchie sul corpicino. I carabinieri e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostennero che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. E tra poco parliamo anche di Netflix con le serie TV in questo giugno che si avvicina.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

trova un tunnel sotterraneo per svaligiare una banca, ma la trova vuota, la filiale si era trasferita altrove. Notizia che riporta proprio ora, leggo: informarsi è sempre una buona abitudine, anche quando si fa il ladro. C'è il rischio infatti di preparare un colpo con grande attenzione, trovando il travestimento, scavando un tunnel sotterraneo e organizzando la fuga dei garage della banca che si vuole svaligiare. Ma se l'edificio è in dismissione senza più neanche un centesimo al suo interno, anche il duro lavoro di un ladro può essere vano. Un dettaglio non da poco, ma che ha colto impreparato un aspirante Arsène Lupin, intrufolatosi nella sede di Via Maiorana a Roma, in questa banca che l'ha trovata vuota perché si era trasferita da un'altra parte. Tra poco parliamo di Netflix, anche gli album più venduti in Italia, tra pochissimi minuti, e continuiamo con il tormentone firmato Irama.

Irama con Cabana. Allora andiamo a vedere la classifica degli album più venduti in Italia della settimana, della classifica ufficiale della FIMI. Come ogni venerdì la FIMI pubblica sul sito i 100 dischi più venduti, la top 20 dei vinili e anche la top 100 dei singoli più scaricati. In questa classifica ci sono diverse new entry e ci sono anche dei dischi internazionali. Partiamo dal numero 10, dove c'è il rapper Kid Yugi con l'album Anche gli eroi muoiono. Alla 9 c'è Bresh con Mediterraneo. Alla 8 c'è Michael Jackson con Michael Songs from the Motion Picture Original Soundtrack. Alla 7 troviamo Bad Bunny con The Beat Rama Photo. Alla 6 c'è Saif con Santissimo. Alla 5 c'è Olly con Tutta Vita Sempre. Quindi 8 album su 10 sono di artisti italiani. Alla 4 c'è Gioliere con Tutto è Possibile. Alla 3 nuova entrata, non è la più alta perché il disco di Samurai J, che porta il suo cognome Amatore. Alla 2 perde il primato Shiva con Vangelo. E alla numero 1, la più alta nuova entrata, è del rapper Tedua con Ryan Ted. Tedua, il rapper italiano. Quindi la più alta nuova entrata è di Tedua. E noi proseguiamo con Coiz.

From the Netflix series Due Spicci di Zero Calcare, Coez ci vuole una laurea. Allora, Netflix, parliamo di film in uscita a giugno. Il 5 c'è Office Romance, il 24 giugno La mano di Dante e il 26 Little Brother. Ci sono anche le docuserie, la docuserie di Michael Jackson, Il Verdetto, il 3 giugno. Poi la serie TV, il 4 giugno c'è The Witness, il 10 giugno Storia della mia famiglia, l'11 Il colore del... Il colore delle magnolie, il 18 per quanto riguarda la serie TV c'è Ovunque tu sia, mentre il 22 c'è Nuova scena, il 25 Avatar la leggenda di Aang, poi live il 1 giugno c'è WWE Monday Night Raw a Torino e il 5 giugno WWE Friday Night SmackDown a Bologna. Quindi Netflix regala sempre delle ottime film, poi docuserie e poi anche live da non perdere. Per tutto il mese di giugno, questo è il calendario che vi ho appena detto. Subito i Rolling Stones, ma i The Colors, il brano.

Si chiama così il tormentone di Serena Brancale al mio paese. Noi proseguiamo con una band da Bergamo, gli Eugenio, i Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo sianto dei Pinguini Tattici Nucleari qui nella compilation del weekend di sabato e domenica. E noi continuiamo con le Bambole di Pezza, la loro nuova canzone si chiama Porno.

dopo il successo saremese sono ritornate in radio con Porno, la nuova delle Bambole di Pezza, dal loro album dal titolo 5, un po' come quello di Lenny Kravitz, 5 del 98. E noi continuiamo con tante altre belle novità di questa estate. C'è Ermal Meta.

calma metafisica, c'è Herbal Meta qui nella playlist che ho compilato per voi in queste ore, in questo viaggio musicale. E noi ascoltiamo invece la nuova di Francesco Gabbani.

0: Giro d'Italia 2026, Vingegaard vince anche a Piancavallo, la corsa rosa è sua, il danese della Visma Lease a Bike si prende pure l'ultimo arrivo in salita, domenica la passerella a Roma. Jonas Vingegaard trionfa il Giro d'Italia 2026, il danese della Visma Lease a Bike si prende anche la penultima tappa con la partenza da Gemona del Friuli. Arrivando in solitaria sul traguardo in salita a Piancavallo, è il suo quinto successo di frazione di questa edizione della Corsa Rosa. Completano il podio Felix Gall e Jai Hindley. Domani l'ultimo atto con la passerella a Roma. E noi proseguiamo con l'ultimo di Achille Lauro. Per voi, la nuova Comuni Immortali.
1: E ciao!

0: C'è la pubblicità, torno tra poco, rimanete qua.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. 2 giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi, con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo. E il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara. Seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.

You and Me di Biagio Antonacci, questa è la sua nuova canzone in questo 2026. E noi proseguiamo con un altro pezzo nuovo in questo 2026, ma la canzone è dei primi anni del 2000. Infatti lui si è fatto conoscere al grande pubblico e critica pubblicando appunto il suo primo inedito dal titolo Perdono, ma in questo 2026 ha aggiunto sia un altro cantante insieme a lui, Lazza, e un'altra X a questo singolo, X Dono, quindi Perdono, Tiziano Ferro e Lazza.

dall'album Sono un grande, la Deluxe Edition con 5 nuove canzoni, ma in questo caso anche delle rivisitazioni in questo 2026, nuova chiave, nuovo arrangiamento per Tiziano Ferro. All'interno ci sono anche dei duetti, Giorgia in Superstar, Perverso con Dito nella Piaga, Perdono con Lazza, quindi un album importante per Tiziano Ferro. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale ascoltando anche il nuovo di Samu.

Aperta l'indagine. Milano, maestro arrestato in classe per violenze su minori. Il docente è stato fermato dai carabinieri durante l'orario scolastico. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata, mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante i presunti episodi e danni di alcuni alunni. Brennero, manifestanti in corteo occupano l'autostrada. Circa 500 manifestanti hanno occupato l'autostrada del Brennero a Matrei, in Tirolo, con striscioni contro il traffico pesante e a tutela della salute. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con numerose forze dell'ordine austriache sul posto. E noi ascoltiamo il brano nuovo, quello di Fulminacci, qui a Radio Galileo.

0: differenza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza.
1: Il nuovo di Fulminacci si chiama Maledetto Me, l'abbiamo ritrovato qui nella compilation e ritroviamo anche Geolier.

la nuova di Geolier qui a Radio Galileo. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale ascoltando anche Drive Safe, ritornano i successi internazionali di Mary Smith e Night Horror.

chiama proprio così Drive Safe, la nuova di Miles Smith, Night Horan, in rotazione da diverse settimane, da diversi mesi. Ci piace, abbiamo riascoltata, ritrovata, e come ritroviamo qui nella playlist la nuova di Alex Warren.

dopo il grande successo di Ordinary, l'artista Alex Warren è ritornato con Fever Dream e noi proseguiamo con Lie to Me, la nuova del cantante Hervey.

comes. Dall'America, classe 97, Noam Khan e la sua Doors. E noi facciamo il giro del mondo, perché dall'America andiamo in Germania. In arrivo due artisti. Il primo è lui, Kamerad.

Comrade con Hang Yourself, il suo ultimo singolo. Dopo il successo del singolo Be Mine dello scorso anno, è ritornato con Hug Yourself per l'artista che arriva dalla Germania. In Germania arriva anche lui. Stiamo per ascoltare Nico Santos, All Time High.

Joe, cantante, attore, protagonista della serie TV di Netflix Stranger Things, la quinta stagione, End of Beginning. E noi proseguiamo con un cantante americano. Il suo vero nome è Jaden Collin Dimsdale, è un cantautore statunitense. Grazie alla pubblicazione di alcune cover del suo canale YouTube tra il 2019 e il 2020, lui ha iniziato ad attirare attenzione dal pubblico online. Il suo soprannome, lui si fa chiamare Teddy Swims.

0: Si chiama così Mr. Know It All di Teddy Swims. E tra poco arriva Mr. Rain.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Radio Galileo informa il tuo tempo.
7: Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD 168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD 168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: qui nella compilation, e noi ora ascoltiamo la nuova canzone di Ultimo, il ritorno con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La nuova canzone di Ultimo con Romantica. In questo viaggio musicale ascoltiamo i successi italiani e internazionali, anche delle novità della settimana, le novità interessanti, le novità che sono uscite in questi giorni, e come la prossima che sta per arrivare la ritroviamo qui in playlist. Buon

Per la prima volta insieme Giovanotti Alfa qui a Radio Galileo con Buon Vento. E noi ascoltiamo la nuova canzone di Elettra Lamborghini, si chiama Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: Si chiama così la nuova di Elettra Lamborghini, qui a Radio Galileo nella compilation il sabato e la domenica. E noi ascoltiamo Max Gazzè.

Intermezzo Bianco, la nuova di Max Gazzè, una ballad, e noi proseguiamo il nostro viaggio musicale nella stessa direzione.

Paola Iezzi con il nuovo singolo Stessa Direzione. Noi ascoltiamo anche Eros Ramazzotti con Max Pezzali, come nei film.

0: Max Pezzali per la prima volta insieme. Il brano è molto carino, si chiama Come nei film ed è estratto dall'album Una storia importante, e noi ascoltiamo anche Kid Yugi.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Questa canzone nuova si chiama Amélie.

arte, Amélie, la nuova, dal titolo Non è Francesco, e lei è una cantante, speaker, attrice, influencer. E stavo dando un'occhiata alle prossime uscite discografiche dei prossimi giorni. Allora, venerdì prossimo escono singoli nuovi come Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, poi Michele Bravi, Francesco Da Vinci e Malika Ayane, che abbiamo ascoltato qualche ora fa con il suo ultimo singolo. E noi abbiamo anticipato di una settimana la nuova programmazione della nuova canzone di Malika Ayane. Noi proseguiamo con Le ragazze, non singolo di Luca Carboni, ma quello di Clara.

Clara insieme a San Giovanni, le ragazze. E noi proseguiamo con Delia insieme a Fiat 131, questo singolo inedito dal titolo Rum e Cioccolata.

Rum e cioccolata, questa canzone nuova di Delia con Fiat 131. E noi proseguiamo con il nostro viaggio musicale, ascoltando anche Volevo Capire.

È iniziata proprio in questo istante la partita, la finale della Champions League. Paris Saint-Germain contro Arsenal, ovviamente sono sullo 0-0, tra poco vari aggiornamenti live su questa finale della Champions League oggi alle ore 18, però se volete questa sera su TV8 la potete vedere alle ore 21, quindi io pensavo fosse in diretta, mi guardo la partita, invece mi guardo le notizie di Rai News e Sky con vari aggiornamenti live che mi riporta il sito di Sport, che vi terrò aggiornati su questa partita molto importante, la Champions League 2025-2026 con la finale appunto tra PSG e Arsenal.

Aggiornamento live sulla Champions League, la finale a Budapest in Ungheria, PSG 0 Arsenal 1, l'assist di Trossard per la rete del tedesco Arvez. Havertz segna il momentaneo la momentanea vittoria dell'Arsenal in casa del PSG, diciamo così, in casa, in trasferta, anche se si gioca campo neutro a Puskas Arena. Al sesto minuto, PSG 0 Arsenal 1. Tra poco altri aggiornamenti live su questa finale di Champions League, e ascoltiamo la testa gira.

Wello con Anna Tatangelo, Notte Poetica. Abbiamo ritrovati questa coppia inedita, quest'altro tormentone. Ritornano le hit internazionali qui a Radio Galileo nella compilation, quella del sabato, Bring Your Love. Scusa.

Bring Your Love, la novità di Madonna con Sabrina Carpenter. E noi proseguiamo con un'altra coppia, Lady Gaga insieme a Doechii.

Runway è l'original soundtrack del film Il Diavolo Veste Prada 2 e noi proseguiamo con la nuova canzone di Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

La nuova di Olivia Rodrigo si chiama Drop Dead, qui a Radio Galileo, aggiornamento live sulla Champions League, la finale. È iniziata alle ore 18 la partita alla Puskas Arena in Ungheria, al 23esimo Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1. Tra poco altri aggiornamenti live e noi proseguiamo con una cantante e modella, Charlotte Cardin.

Magnetic. Beh, in Norvegia ci sono i Kings of Convenience, ci sono anche gli AA e ci sono anche loro con questo singolo interessante, canzone perfetta per fare l'aperitivo come sottofondo. E noi proseguiamo con dei DJ producer che arrivano dall'Olanda, Amsterdam, gli Another con Talk to You.

dall'Olanda, gli Another Can Talk to You qui nella compilation. E dall'Olanda andiamo in Australia perché c'è il cantante e il cantante di questo progetto. Lui si chiama, ve lo dico subito, si chiama

City con Self Aware. Self Aware, il singolo di debutto della band alternative rock Temper City, pubblicato il punto tra febbraio e marzo. Al momento della sua uscita, la canzone è diventata virale sull'app di condivisione di video TikTok, quindi molti utenti pubblicano video inserendo appunto il suono di questo singolo di successo. La band è stata formata da 3 musicisti, loro si chiamano Chen, poi Aviv e del duo Sync, Eiland e anche Cordova, quindi Barem Hulz, quindi hanno lavorato insieme da quando avevano appunto 12 anni. In presenza hanno prodotto successi per artisti di spicco, artisti importanti, e tra l'altro un singolo interessante, questa band che arriva dall'Inghilterra, i Self Aware, con la loro Temper City, subito Santa.

è l'idea con H7 Santa e noi proseguiamo con un brano nuovo di Nartico insieme a Ruggero Ricci e Fra Sorrentino Arcipelaghi.

Arcipelaghi, un bellissimo singolo estivo di Nicolangelo Santi, che conosciamo molto bene in Artico, perché lui appunto fa parte di Radio Galileo e il martedì sera qui con il suo programma in coppia con Ruggero Ricci e Fra Sorrentino per la parte rap. Quindi complimenti a questo singolo che sta andando bene, quindi lo possiamo ascoltare qui nel weekend, nella compilation, e lo ascoltiamo anche nella puntata, nel programma del martedì con il New Time Music, artisti emergenti e big del momento. A proposito di big, beh, lui un grandissimo big, sto parlando del cantante siciliano Mario Biondi. Ci sei.

Dall'album Prova d'autore per Mario Biondi, la nuova si chiama Ancorarsi ancora, il secondo estratto dopo il successo del singolo Cielo Stellato, è ritornato con questo brano un po' più ritmato, un po' più rock rispetto al precedente che è una ballad. E questo è il ventennale di This Is What You Are, il singolo che l'ha fatto conoscere al grande pubblico, ma soprattutto l'album Handful of Soul per l'artista siciliano, che appunto non solo ho visto a Terni qualche anno fa all'Uber Jazz all'anfiteatro, ma l'ho visto anche dal vivo a Sanremo e devo dire che è molto molto alto. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale, tra poco altri aggiornamenti live sulla partita di Champions League.

Canzone molto bella questa di Valentina Paris, Le cose che sai. Abbiamo ritrovata qui nella compilation, sempre 0-1 dell'Arsenal contro il Paris Saint-Germain alla Puskas Arena in Ungheria. L'arbitro ha segnato 6 minuti di recupero, sta ancora giocando, tra poco il finale di questo primo tempo tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Il risultato è quello dello 0-1.

0: Torno tra poco con il nuovo bellissimo singolo di Bresh.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. 2 giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

Il 6 e il 7 giugno torna l'infiorata di Cannara. Il centro storico si trasforma in uno spettacolo di colori e profumi con straordinari tappeti floreali realizzati a mano durante tutta la notte. Mercatini, street food, musica dal vivo e il 7 giugno un'affascinante estemporanea di pittura lungo le vie del borgo. Infiorata di Cannara, seguici sui social per tutti gli aggiornamenti.

Altre notizie dal web: arrestato un 43enne senegalese generato alle forze dell'ordine. Un senza fissa dimora è stato ucciso in pieno giorno a Genova. Arrestato appunto questo senegalese che ha ucciso questo senza tetto in un parco pubblico, ed è stato preso il senegalese di 43 anni. Notizia che riporta ora Rai News 24. Parliamo anche di tennis. Roland Garros 2026, Cobolli e Berrettini agli ottavi di finale. I due romani avanzano agli ottavi di finale dopo le vittorie su Tien e Comesana. Quindi Flavio Cobolli accende gli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista romano, testa di serie numero 10 del tabellone, non sente la pressione del Philippe Catrier e domina in tre set il mancino statunitense Laron Tien con 6-2, 6-2, 6-3 in un'ora e 46 minuti di gioco, mentre Matteo Berrettini vola agli ottavi di finale nella partita più lunga della carriera. Il tennista romano lotta e la spunta al quinto set contro il numero 102 del mondo Francisco Comesana, 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 in 5 ore e 13 minuti di gioco, il punteggio che premia Berrettini. Complimenti. E noi proseguiamo con I Can't Wait di Bob Sinclair insieme a Kisa.

È iniziato proprio ora il secondo tempo, Paris Saint-Germain 0 Arsenal 1, la rete dopo 6 minuti di Havertz, il tedesco, il centrocampista offensivo del club inglese. Quindi tra poco altri aggiornamenti live e tra poco un'altra notizia dal web. Stavo leggendo proprio ora, come riporta la Repubblica, di questo frammento di papiro dell'Iliade ritrovato in Egitto. Tra poco ne parliamo meglio e noi continuiamo con l'original, original anche official song 2026 di FIFA World Cup, la canzone di Shakira e Pat.

A proposito dei mondiali, mi è capitato di vedere in questi giorni le liste delle squadre, quelle più importanti. Non vi dico i giocatori che sono rimasti a casa e che vari tecnici non hanno convocato per le rispettive nazionali, ma considerate che solamente una nazione, vi parlo, quella della Spagna, che ha deciso di lasciare a casa tutti i giocatori del Real Madrid, perché appunto è un scarso campionato, una scarsa stagione, non al di sopra del loro rendimento, e il tecnico della Spagna ha deciso di lasciarli tutti a casa, convocando altri elementi importanti per nazionale. Vedremo quale nazione vincerà questo mondiale 2026. Notizia dal web: il frammento di papiro dell'Iliade ritrovato in Egitto durante il talk precedente, dentro una mummia di 2000 anni fa, serviva come una sorta di codice di accesso per una al di là più confortevole. Gli archeologi, i testi letterari greci erano usati come amuleti magici, quindi gli archeologi al lavoro in Egitto hanno scoperto una straordinaria combinazione tra l'epopea omerica e il rituale egizio. Una mummia di 2000 anni fa con un frammento di papiro dell'Iliade sigillato in un involucro di argilla all'esterno delle bende, è la prima volta che viene rinvenuta un'opera letteraria che svolge un ruolo funzionale e spirituale nel processo di mummificazione. Ciò suggerisce che per un egiziano dell'epoca romana l'Iliade, in particolare alcune righe del catalogo delle navi del libro secondo, fosse forse cruciale per orientarsi nell'aldilà quanto un incantesimo magico. Il ritrovamento è incredibilmente significativo, soprattutto per la scoperta di un papiro del genere con un testo letterario greco nel suo contesto originale, spiega Foy Scalf, egittologa dell'Università di Chicago, quindi siamo in America, negli Stati Uniti, in cui dice: abbiamo prove che tali testi letterari greci potessero essere usati come amuleti magici. Notizia che riporta La Repubblica, e noi ascoltiamo Repeat It

insieme per la prima volta il DJ producer Martin Garrix con la voce di Ed Sheeran per questo brano dance, pop dance, Repeat It, uscito in questi giorni. E noi proseguiamo con la compilation, prima aggiornamento live sulla Champions League al 53esimo della ripresa, PSG Paris Saint Germain 0 Arsenal 1, e noi ascoltiamo la voce di Charlie Puth con Coco Jones.

un assembramento musicale. Sono in sei, sono in War Republic con la voce di Ryan Tedder per voi, Need Your Love. Stiamo ancora ascoltando in sottofondo, sempre 0-1 dell'Arsenal in casa, diciamo così, chiamiamolo così, in casa, anche se giocano a campo neutro a Puskas Arena in Ungheria. Paris Saint-Germain, PSG 0 contro l'Arsenal che vince, sta vincendo 1-0 con la rete di Havertz per questo finale di Champions League. Siamo al 58esimo del secondo tempo. Vi ricordo che se volete vedere la partita questa sera su TV8 la trasmettono alle ore 21. Quindi tra poco altri aggiornamenti live e noi ascoltiamo una band che arriva dall'Irlanda, i Picture This, per voi Giants.

0: Aggiornamento live sulla Champions League, perché c'è un calcio di rigore a favore del Paris Saint Germain del PSG, quindi calcio di rigore, il Paris Saint Germain o il PSG potrebbe pareggiare i conti, potrebbe pareggiare. Siamo al 62esimo del secondo tempo alla Puskas Arena, finale di Champions League, partita che è iniziata alle ore 18. Credo che sia la prima volta che una partita di Champions League, una finale come questa, si giochi alle ore 18 e non alle ore 21 come sempre. Comunque c'è un rigore assegnato per il Paris Saint-Germain, calcio di rigore, tra poco vi saprò dire meglio se appunto c'è il gol oppure c'è un rigore sbagliato. Tra poco vi dirò meglio. Subito Lorenzo Salvetti.
1: Dici che

Gol del Paris Saint-Germain su calcio di rigore al 65esimo, trasformato dall'attaccante francese Dembélé. Ousmane Dembélé, 1-1, Paris Saint-Germain Arsenal. Tra poco altri aggiornamenti live e noi proseguiamo con il disco nuovo di Angie.

A parte me di Elena Delia, e noi ascoltiamo Litmaker Songwriter. Lui si chiama Paolo Antonacci, in arte Paolo Santo, è il figlio di Biagio, e questo è il suo nuovo singolo. Ascoltiamolo insieme qui nella compilation Bolognese Spaghetti.

0: C'è la pubblicità, torno tra pochissimo con gli U2.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Un viaggio nel tempo e nello spazio, nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Ocriculum. 13ª edizione di Ocriculum AD168, dal 29 al 31 maggio. Convegni, spettacoli, visite guidate, riti religiosi, danze antiche, marce e addestramenti militari, combattimenti gladiatori, le tradizionali taberne. Ocriculum AD168, a Otricoli, dal 29 al 31 maggio. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.ocriculum.it.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Ringo Starr dal nuovo album, il secondo estratto, The Boys of Dungeon Lane, per Paul McCartney. Tra poco altri aggiornamenti live sulla Champions League, Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1. Subito una voce nuova, una cantautrice giovanissima americana, pezzo molto bello, alziamo il volume, lo faccio anch'io. Chelsea Jordan dall'America con Level Out

A Baltimore, una voce nuova americana, Chelsea Jordan e la sua Level Out. Questo è il suo singolo di debutto, uscito lo scorso novembre, ma funziona, lo abbiamo ritrovato qui nella playlist. In questo viaggio musicale di tantissime ore insieme, e noi cosa facciamo? Andiamo avanti con una cantante inglese, cioè Lou Saint, Love Bites Back.

Parliamo di Serie B, perché ieri sera si è giocata la finale, il ritorno. All'andata il Monza aveva vinto 2-0 in casa del Catanzaro. Ieri sera il Monza ha giocato in casa ma ha perso 0-2 contro il Catanzaro, quindi stesso risultato tra andata e ritorno, però ha spuntato la meglio il Monza, la squadra lombarda, perché il Monza ha subito meno gol a differenza del Catanzaro, e poi il Monza è posizionata meglio rispetto alla squadra calabrese, quindi il Monza si aggiunge alle altre due squadre già certe della Serie A, Venezia e Frosinone, e la terza il Monza. Si gioca l'andata dei playoff di Serie C, la finale andata e ritorno, si gioca, ve lo dico subito, il martedì 2 giugno, c'è alle 21:15 di sera, alle 21:15 Brescia-Ascoli, andata dei playoff di Serie C, quindi tra Brescia e Ascoli, il 2 e il 7 che è il ritorno, che è domenica prossima, quindi tra Brescia e Ascoli, e vedremo quale squadra andrà in Serie B la prossima stagione. Novità, c'è Mick

Beautiful Freaks per Meek con due la K, un'altra nuova canzone da ascoltare insieme, un brano che è uscito venerdì ieri, si chiama Hey That I Made You Love Me, la voce è quella di Ariana Grande, novità qui a Radio Galileo nella compilation del weekend.

Hey Dad, I Made You Love Me per Ariana Grande, un altro brano nuovo da ascoltare insieme la cantante brasiliana Mariana Froese, o Mary Froese, con Como Ouro.

Sono 6 minuti di recupero assegnati dall'arbitro per questa finale, per questa match. L'arbitro, ve lo dico subito, è il tedesco Siebert. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1. Tra poco altri aggiornamenti live su questa partita. In arrivo una cantante colombiana che duetta per la prima volta con Manu Chao. Lei è Karol G.

Viajando per il mondo, ovvero viaggiando per il mondo, caro Gico, Manu ciao, per la prima volta insieme. Questo singolo è estratto dal nuovo album della cantante colombiana, la popstar. L'album si chiama Tropico Queta. Viajando per il mondo, spero di aver pronunciato bene. Amici sudamericani, ascolto, questa è la mia pronuncia, quindi spero di aver detto bene. Viajando per il mondo, bene. E sempre 1-1 Paris Saint-Germain PSG contro Arsenal. Siamo entrati al sesto minuto di recupero, l'ultimo per il momento. Vedremo se l'arbitro poi andrà avanti per quanto riguarda il recupero del secondo tempo. Siamo appunto al 97esimo, quindi un minuto in più, si sta giocando ancora un minuto in più rispetto al previsto, perché erano 6 minuti. Siamo entrati al settimo, sempre 1-1 tra questo match importante, perché una delle due appunto vincerà la Champions League.

Cinema in lutto, è morta Zewdi Araha, l'attrice e produttrice cinematografica, aveva 75 anni. L'annuncio del figlio si è spenta in casa dopo una lunga malattia, funerali in forma privata. Quindi è morta l'attrice e produttrice cinematografica Zewdi Araha, nata a Decamere in Eritrea il 10 febbraio del 51, aveva 75 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Michelangelo Spano, in una nota, si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. E sempre nella giornata di oggi è venuto a mancare, morto anche un giornalista e speaker di una radio, un network importante, quindi una delle radio più trasmesse in Italia, quindi sempre al numero uno di questa radio più trasmessa in Italia, questo network. Quindi è morto appunto il giornalista e speaker Gabriele Manzo. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale con Dolce Nera.

0: forze.
1: È iniziato il primo tempo supplementare per Paris Saint-Germain PSG contro Arsenal. Tra poco altri aggiornamenti live su questa sfida e noi ascoltiamo francamente qui con 5 di mattina Radio Galileo. Compagno.

0: E qui nella compilation e noi ascoltiamo tra pochissimo il disco di un rapper italiano, Nerissima Serpe, e in questo disco lui ha ripreso un sample, un campionamento del brano di Vasco Rossi.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Nerissima.
1: Ridere di te, 2026, Nerissima Serpe, un brano storico di Vasco Rossi. Ho due notizie dal web. La prima è questa: un 56enne caduto da 3 metri mentre lavorava in nero in un maneggio nel Vicentino. I due imprenditori che lo avevano assunto irregolarmente lo hanno abbandonato in strada ferito. Lavorava per loro in nero, ma dopo una caduta da 3 metri, invece che portarlo in ospedale, l'hanno abbandonato in mezzo alla strada in una pozza di sangue. L'accusa è scattata nei confronti di una coppia di imprenditori di 56-48 anni di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, che sono stati denunciati dei carabinieri. Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo, 56enne di origine indiana, lavorava da alcuni giorni per la coppia in un maneggio della zona senza un regolare contratto di lavoro. Poi tra poco parliamo dei balneari che protestano per l'apertura anticipata delle scuole in Emilia Romagna, notizia che riporta la Repubblica, e noi ascoltiamo i Gemelli Diversi.

Notizia che riporta la Repubblica: i balneari protestano per l'apertura anticipata delle scuole in Emilia Romagna il 31 di agosto. Così perdiamo un mese di lavoro. La risposta delle attiviste femministe di Mamma di M: chi ha i soldi per andare al mare a settembre non deve lavorare, ci andrà comunque. Questi servizi pubblici servono a chi non se lo può permettere. Un urlo disperato accompagnato dalla scritta: i balneari protestano per l'apertura anticipata delle scuole in Emilia Romagna dal 31 di agosto, perdiamo un mese di lavoro. Così, con un post ironico apparso sul profilo di Mamma di M, Sara e Francesca sono intervenute sulle polemiche scatenate in questi giorni dopo la protesta dell'assessora regionale Conti di rivedere, seppur in forma sperimentale, il calendario scolastico con alcune aule aperte già dal 31 di agosto. Albergatori e balneari non hanno mancato di farsi sentire, quindi notizia appunto che riporta la Repubblica. E ascoltiamo il nuovo singolo di Rosa Chemical, sempre 1-1. Paris Saint-Germain, Arsenal, tra poco altri aggiornamenti live.

Notizia che riporta Leggo: Sharon Verzegno uccisa per noia a Sangaré, agì come un killer. Mussa è stato condannato all'ergastolo. I giudici hanno condannato all'ergastolo il 32enne Mussa Sangaré per l'omicidio di Sharon Verzegno, la 33enne accoltellata nella notte del 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, Bergamo, mentre faceva jogging. Nelle motivazioni della sentenza viene sottolineato come l'uomo abbia ucciso per noia e per provare forti emozioni, agendo con la lucidità e la freddezza di un sicario professionista. E tra l'altro i giudici definiscono granitiche, ponderose, univoche e coerenti le prove raccolte dai carabinieri e dalla PM. E noi proseguiamo con una bella cartolina in musica. Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Ernia con Berlino. Allora, nella giornata di ieri sono usciti tanti singoli. E tra l'altro questa band che conosciamo molto bene da tantissimi anni, loro sono le Vibrazioni, presentano Ambiguità. Ambiguità così strafatta di coriandoli. Il nuovo singolo a sostegno dei diritti della comunità LGBTQIA+. Tra l'altro le Vibrazioni partiranno anche per l'estate in tour del 2026, questo tour estivo, e quindi il singolo appunto scritto in tempi non sospetti da Francesco Sarcina e suonato dalle Vibrazioni a sostegno dei diritti della comunità LGBTQIA+. Ambiguità così strafatta di coriandoli è un inno all'amore libero, al rispetto dell'identità personale, alla necessità di vivere senza paura in una società che troppo spesso continua a giudicare ciò che non conosce. Nel brano Francesco Sarcina, Canco Baleno, l'ho inventato.

30 secondi del singolo nuovo delle Liberazioni, Ambiguità, tra parentesi, così strafatta di coriandoli, e sempre di dischi nuovi. Lei è una cantante nata in Nigeria, ma vive a Napoli da tantissimi anni, quindi lei è una delle voci più autentiche e riconoscibili della nuova scena urban pop italiana, anche R&B. Nata a Lagos e cresciuta tra Castel Volturno e Napoli, fonde sonorità R&B, influenze partenope e attitudine contemporanea in uno stile personale e immediatamente identificabile. Negli ultimi anni ha conquistato pubblico social, anche critica, con grazie a brani come Red, diventato virale online con oltre 10 milioni di view complessive su Instagram, anche su vari social, e più di 5 milioni di view anche su TikTok, imponendosi come una delle artiste più emergenti e più interessanti della nuova generazione. Lei si chiama, lo dico subito, Stephanie Oyemba, in arte Ste, e questo è il suo nuovo singolo. Tra l'altro, dopo aver raggiunto oltre 20 milioni di stream su Spotify, la giovane cantautrice partenopea è ritornata con questo suo nuovo singolo uscito ieri in tutte le radio. Ste con protagonista 30 secondi.

Triste con protagonista, giovanissima artista che arriva da Napoli, questo è il suo nuovo brano. E proseguiamo con una band che arriva dalla Sicilia, sono giovanissimi, sono tutti fratelli, quindi abbiamo visto anche il concertone 1° maggio, li ritroviamo qui nella compilation Tornado, il terzo estratto dell'album Anime Storte, loro sono i Santa Marea.

0: Il Santa Marea con la nuova Tornado, sempre 1-1 tra Paris Saint-Germain e PSG contro Arsenal. Siamo al 114esimo minuto, quindi siamo nei tempi supplementari. Questo è il secondo tempo supplementare. E diciamo che io quasi è finito il programma, la puntata di oggi, e sto allungando ancora di qualche minuto perché appunto c'è la finale che è molto importante, e continuiamo con il nostro viaggio musicale in attesa di aspettare appunto la fine di questo tempo regolamentare, e senza andare ai calci di rigore. Vedremo, vedremo come andrà a finire, e proseguiamo con due superstars, aggiungo la S in più, eh sì, lo sono, Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Ma già che c'ero, eccoti qui.

Più Love di Alex Weiss. Noi ascoltiamo un nuovo singolo dell'artista inglese che ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo, fa il suo attesissimo ritorno sulle scene. Niall Horan ha annunciato appunto l'uscita del suo nuovo album, si chiama Dinner Party come a title track, in arrivo il 5 di giugno. Noi ascoltiamo il suo nuovo brano, tra l'altro il lead single omonimo Dinner Party, già disponibile in questi giorni. E poi sono uscite anche altri singoli nuovi, tra l'altro in questo album di Niall Horan, dopo Dinner Party è la volta di Little More Time, in uscita il 19 di giugno su tutte le radio, ma noi anticipiamo di qualche settimana.

Little More Time per Niall o Niall Horan degli One Direction. Ancora qualche minuto insieme con la compilation, subito c'è il disco di Rae, Where Is My Husband?

0: your husband is coming.
1: Where is my husband? Di Rae qui nella compilation. E noi ora proseguiamo con altri singoli qui nella playlist.
2: Non la fanno più la musica.

0: Suona il calcio di rigore, Paris Saint-Germain, PSG contro Arsenal. Tra poco aggiornamenti live su questa partita e noi ora continuiamo con tante altre belle canzoni, tipo questa.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

al via il nuovo tour allo stadio Romeo Neri a Vasco Live 2026 a Rimini. Allora, Paris Saint Germain, dal dischetto i rigori di Ramos di 2, e per l'Arsenal c'è Gyökeres, la punta, quindi per ora 2-1 per il Paris Saint Germain in attesa del calcio di rigore dell'Arsenal, che ora appunto toccherà alla squadra inglese a battere dagli 11 metri dal dischetto per provare a pareggiare i conti, pareggiare anche appunto per quanto riguarda i calci di rigore. Tra poco altri aggiornamenti live, noi ascoltiamo Clementino

Paris Saint-Germain, Arsenal, calcio di rigore, quindi le reti della squadra francese di Ramos di 2 e poi il terzo rigore l'ha sbagliato Mendes, sempre per la squadra francese, mentre per la squadra inglese 2 rigori su 3 sono buoni per provare a vincere questa Champions League 2025-2026. Gyökeres e Rice a firmare appunto per l'Arsenal, la squadra inglese, che poi tra l'altro il secondo rigore Eze l'ha sbagliato, e quindi ora il Paris Saint-Germain, Hakimi dal dischetto a segnare, quindi ha segnato il difensore ex Inter Hakimi per il Paris Saint-Germain. Per ora sono 3-2 in attesa del dischetto della squadra inglese. Ci sono Giuli e Coetz.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: disco per oggi. Allora, il Paris Saint-Germain si aggiudica questa Champions League 2025-2026. Eh sì, quindi per il secondo anno di fila il Paris Saint-Germain ha vinto, quindi campione d'Europa. Quindi il Paris Saint-Germain ai rigori ne ha segnati 4, Ramos 2, Hakimi e Beraldo. A sbagliare il rigore dal dischetto è il Mendes, mentre per l'Arsenal Gyökeres, Rice e Martinelli hanno segnato e solamente 2 hanno sbagliato il rigore, quindi Izzi e Gabriel hanno fallito il rigore dagli 11 metri dal dischetto. E quindi il Paris Saint-Germain si aggiudica questa Coppa dei Campioni, la Coppa delle Grandi Orecchie, e sì, possiamo definirla così. Quindi complimenti al Paris Saint-Germain che si è portato a casa questa partita molto importante. E noi proseguiamo pochissimi secondi con l'ultimo brano per oggi.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.
3: E così te ne vai in un pezzo.

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della

Sì. L'ha detto Piotta, quindi è vero, e così te ne vai. Sì, me ne vado, finito per questo sabato pomeriggio. Ho allungato di mezz'ora, anche 40 minuti quasi, perché appunto dovevamo aspettare la fine del match. Quindi di nuovo campione il Paris Saint-Germain, il PSG ha vinto dopo l'1-1, ha vinto ai calci di rigore contro l'Arsenal. Quindi io ho finito, domani non ci sono perché sono fuori, ma torno sabato prossimo con la compilation, con tanti altri singoli nuovi, interessanti, tormentoni da da ascoltare insieme, quindi, e da inserire qui in playlist. Ho finito dalle 13 e sì, dalle che sono qui, va bene, comunque perfetto. Buona serata a tutti e bye bye.

sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Non si sa, non mi va, non ci va, non si fa. Ma poi siamo tutti lì, sul pronti via. Passerà, passerà, questa mania sì, passerà. Se si può lo si fa, cadi ed eccoli là, a prendere tutto quel che c'è. Poi ti alzi e chi c'è.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

che siamo insieme e non ci penso mai, mai, mai a come sarebbe stato. Se ricordare è facile.

0: che questa mia canzone arrivi a te.
1: Cette chanson est pour toi.
0: Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà.
1: Et personne ne l'écoutera.
0: La canterò con poca voce, sussurrando te, ma
1: tout doucement.
0: E arriverà prima che tu ti addormenterai.
1: Tu t'endormiras.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

che fai quando un odio profondo buca un cielo di piombo? E dove vai quando nessuna preghiera

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose: questo è niente, adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì, sulla sua cattiva strada. Sui viali dietro la stazione,

poi sparì del tutto. A chi diceva è stato un male, a chi diceva è stato un bene, raccomandò: non vi conviene venire con me dovunque vada. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Sulla cattiva

eternamente quella luce accesa, stella ostinata brilla come può. Un condominio pieno di pretese e le